facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: futuro. Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Friskies Napoli Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'aumento della pressione atmosferica questa domenica 23 agosto permette condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati sulla Campania. Il tutto in un contesto climatico caldo di piena estate, tipicamente mediterranea. Le temperature diurne in diverse località sono prossime ai 30-32 gradi, soprattutto sul tratto costiero, mentre nelle zone interne le temperature massime in aumento saranno anche prossime ai 34-35 gradi. Una ventilazione per lo più debole, mar Tirreno di conseguenza quasi calmo sotto costa ed anche a largo. Per il momento è tutto, ma per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Lucio Pengue. Partiamo dai trasporti, mattinata di disagi sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli dalle 6.05. La circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Anagni a causa di un inconveniente tecnico alla linea e ritardi, secondo quanto comunicato da Ferrovie dello Stato, possono arrivare fino a 50 minuti e tendono ad aumentare con il passare delle ore. I tecnici della rete ferroviaria italiana sono al lavoro per individuare e risolvere il problema. Si attendono aggiornamenti sull'entità del guasto e sui tempi necessari per il completo ripristino della circolazione. Restiamo a Napoli. A Castel Sant'Elmo è stato chiuso dopo il crollo di una parte del muro perimetrale della fortezza. Il cedimento si è verificato all'alba, a pochi passi dall'ingresso riservato ai visitatori. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno disposto la chiusura del sito. Al momento non risultano altri cedimenti e non ci sono feriti. Diversi turisti arrivati durante la mattinata hanno trovato i cancelli chiusi. Non è stato ancora comunicato quando la struttura potrà riaprire il tratto di muro crollato. Secondo le prime informazioni non sarebbe di competenza dei Musei Nazionali del Vomero, che gestiscono Castel Sant'Elmo, la Certosa di San Martino e la Villa Floridiana. Passiamo ai Campi Flegrei. 28 persone sgomberate dopo lo sciame sismico del 31 luglio sono rientrate nelle proprie abitazioni. Il dato è emerso durante la riunione in prefettura dedicata all'aggiornamento delle attività di protezione civile. I rientri sono stati possibili grazie a 10 revoche di sgombero. Proseguono intanto le verifiche dei vigili del fuoco, con 20 squadre impegnate nei controlli sulla stabilità degli edifici e nell'assistenza dei cittadini per il recupero delle masserizie. Finora sono stati effettuati quasi 1.500 interventi e 215 edifici sono stati dichiarati inagibili. Restano ancora fuori casa migliaia di persone, la maggior parte ha trovato una sistemazione autonoma, mentre altre sono ospitate in albergo al Pala Trincone. E chiudiamo con il calcio. Buona la prima per Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Gli azzurri vincono contro il Genoa dopo un primo tempo bloccato e povero di occasioni. A decidere la sfida nella ripresa Kevin De Bruyne al 37esimo e Antonio Vergara al 42esimo. Un successo firmato dalla fuoriclasse belga e dal talento azzurro, anche se non sono mancate le polemiche per la presunta spinta di De Bruyne su un difensore avversario in occasione della rete del vantaggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Lucio Pengue. Partiamo dalla cronaca: un morto e tre giovani feriti, tutti in gravi condizioni, e il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina lungo la statale 18 nel territorio di Capaccio Spestum in provincia di

Salerno a perdere la vita sul colpo, un uomo di 33 anni, due le automobili coinvolte nello schianto che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato frontale. Sul posto sono intervenuti polizia statale e carabinieri per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. Disagi questa mattina anche sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli. Dalle 6.05 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Anagni a causa di un inconveniente tecnico alla linea Ferrovie dello Stato. Segnala ritardi fino a 50 minuti con una situazione che potrebbe ulteriormente peggiorare. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea e limitare i disagi per i viaggiatori. Attenzione anche alla viabilità cittadina. Oggi domenica 24 agosto un tratto di via Pigna sarà chiuso al traffico dalle 8 alle 17. Il divieto riguarderà il tratto compreso tra la rotatoria alla confluenza con via Simone Martini e via Iannelli e l'incrocio con via Camaldolilli. Potranno transitare soltanto i residenti, i mezzi di soccorso e di emergenza delle forze dell'ordine. Il provvedimento è stato disposto dal Comune di Napoli per consentire l'esecuzione di lavori nella zona. Restiamo in città. Castel Sant'Elmo resta chiuso dopo il crollo avvenuto all'alba di ieri di una parte del muro perimetrale della fortezza. Il cedimento si è verificato a pochi passi dall'ingresso dei visitatori. I vigili del fuoco sono intervenuti disponendo la chiusura del sito. Al momento non risultano altri cedimenti né feriti, ma non è stato ancora comunicato quando la struttura potrà riaprire al pubblico. Intanto sul fronte dei Campi Flegrei 28 persone sgomberate dopo lo sciame sismico del 31 luglio sono rientrate nelle proprie abitazioni. Il dato è emerso dalla riunione in prefettura dedicata all'aggiornamento delle attività di protezione civile. Proseguono le verifiche dei vigili del fuoco. 20 squadre sono impegnate nei controlli e nell'assistenza della popolazione. Finora sono stati effettuati quasi 1500 interventi e 215 edifici sono stati dichiarati inagibili. Vediamo con il calcio. Buona la prima per Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Gli azzurri hanno superato il Genoa per 2-0 dopo un primo tempo bloccato e con poche occasioni a decidere la partita. Nella ripresa Kevin De Bruyne al 37esimo e il giovane talento azzurro Antonio Vergara al 42esimo del secondo tempo. Sempre un successo importante per iniziare la stagione con 3 punti, anche se non sono mancate le polemiche per una presunta spinta di De Bruyne su un difensore avversario in occasione della rete del vantaggio. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, amici di Sunday Sport, il giorno dopo Genoa-Napoli. Buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
1: E buona domenica anche da parte di Lucio Pengo. E si riparte con questa nuova stagione. Ci siamo fermati soltanto una settimana per poi rilanciare questo programma di informazione sportiva della domenica, che coincide subito dopo la prima giornata di campionato, l'esordio del Napoli ieri vittorioso a Genoa contro il Genoa con un gol di De Bruyne. Qualche polemica, ma l'azione bellissima, e poi il gol di Vergara.
0: Bene, benissimo, quindi la prima di Massimiliano Allegri sulla panchina, la guida del Napoli. Noi siamo pronti, vi ricordo subito i nostri contatti telefonici 342-00-00100 per commentare anche la partita, il risultato di ieri tramite WhatsApp, 081-546-6873 invece per il filo diretto, che ci sarà però in determinati orari, quindi alle 10.50, 11.50 e 12.50.
1: Scaldate il ditino per potervi prenotare nel filo diretto. Nel frattempo iniziamo come al solito la nostra rassegna stampa. Iniziamo con la Gazzetta Sportiva, che non sarebbe altro che la versione domenicale della Gazzetta dello Sport. Inter, che tacco! 4 gol al Monza con una magia di Pio. I campioni accendono subito San Siro, Marotta, Lautaro non si muoverà da qui. E poi c'è anche il titolo sul Napoli. Napoli, che finale De Bruyne e Vergara, Max passa con i cambi, furia a Genoa, il primo gol era da annullare. Poi Toro, Milan all'attacco, Abate e Amorin, l'ora del gioco e dei debuttanti. Poi c'è anche il taglio sulla Juventus, che giocherà a Frosinone alle 18:30. Spalletti avvisa, mercato buono ma va finito. Poi mistero Sinner, i dubbi del numero uno dal fisico troppo fragile. E poi c'è anche la Formula 1, GP alle ore 15, c'è Norris in pole, provaci Kimi, parte terzo in Olanda, la Ferrari invece deve inseguire. Poi andiamo a vedere le pagine interne, il solito Ciala e tacco di Esposito, riecco i campioni, il Monza crolla, Pio fa il mago, l'Inter è uno show, 4-1 contro il Monza, partita chiusa in 15 minuti nella ripresa, la squadra di Chivo impressiona per qualità e abbondanza. Poi ci sono anche i voti, 7 totale all'Inter, 8 a Pio Esposito, Bissek è il lato solido della difesa, Barella che gran gol per il Monza. Poi l'arma vincente, Pio e l'anima nerazzurra, volevo un debutto così. Pio Esposito, l'attaccante comincia alla grande, tra il super gol e tantissimo altro, faccio anche il lavoro sporco, il tacco, sono doppiamente felice. Poi Cialanoglu è subito ispirato, il primo gol della Serie A lo firma lui. Poi andiamo sempre a vedere le pagine interne della Gazzetta Sportiva, Lautaro non si tocca, feste e applausi, il capitano blindato è la nostra storia, queste le dichiarazioni di Marotta. E poi si parla anche di Napoli, subito Napoli, ma il Genoa è furioso, De Bruyne, Vergara, Max vince coi cambi, Di Bello contestato, il tecnico Passamarassi con due uomini entrati dalla panchina, i rossoblù protestano contro l'arbitro per l'1-0. Poi ci sono anche le pagelle, il Genoa prende un 5,5 totale, mentre invece il Napoli un 6,5 totale, con Max Allegri che prende 6,5, il migliore invece De Bruyne con 7, il peggiore Politano con 5. Andiamo a vedere anche gli altri voti, 6 Meret, 6,5 di Lorenzo, 6 Rachmani, 5,5 Marin, 6 Spinazzola, 5,5 Anghissà, Lobotka 6,5, McTominay 6, Højlund 5, Alisson 6,5, Lang 6,5, Vergara 7. Queste le pagelle del Napoli. Poi Allegri spinge, solo all'inizio, De Bruyne super, pochi come lui, l'allenatore del Napoli, c'è da migliorare, Kevin vede cose che gli altri non vedono, questa squadra ha il palleggio nella DNA, però nelle imbucate dobbiamo difendere ancora meglio al limite dell'area. Poi l'ira di Lopez, il gol, l'Italia ha visto cosa è successo. E insomma, queste le pagine che riguardano anche il Napoli della Gazzetta dello Sport. E poi vediamo anche l'ultima annotazione, 4,5 agli arbitri da parte della Gazzetta dello Sport, gol di De Bruyne, spinta da punire e manca un giallo, Di Bello 4,5, Østigard viene graziato per il salto con il gomito alto in allegato, e poi quello 0-1 che non è solo un contatto ma una chiara spinta sul difendente, invece ok lo 0-2. Questo è il voto della Gazzetta all'arbitro Di Bello.
0: Il Corriere dello Sport, Napoli subito Allegri, sbanca Marassi, le mosse di Max fanno la differenza, partenza complicata, poi il tecnico trasforma la squadra e batte il Genoa con gli ingressi di De Bruyne e Vergara, il belga entra con personalità, sblocca il match e inventa l'assist per il raddoppio del talento italiano, bene anche Lang. L'Inter perfetto. Si diverte, esordio perfetto, i campioni d'Italia si prendono subito la scena, il tacco di Pio, travolto il Monza 4-1, meraviglia Esposito. Poi anche una parentesi sul calciomercato, si parla della nuova idea per l'attacco che il Napoli avrebbe in mente, oltre a Gabriel Jesus dell'Arsenal, il sogno resta il brasiliano Jesus dell'Arsenal, 29 anni, fuori dai convocati di Arteta per due volte consecutive, in scadenza nel 2027. L'idea nuova è lo spagnolo Marc Guiu, 20 anni, collega di Badiashile al Chelsea, come lui in vendita. Nell'ultima stagione ha collezionato 16 presenze, 3 gol e 630 minuti in tutte le competizioni. Alonso l'ha inserito tra gli esuberi, ma la valutazione dei blues resta enorme, 25 milioni di sterline, cioè oltre 29 milioni di euro.
1: Andiamo a vedere il Mattino, che subito in prima pagina, subito al Max, la perfetta sinfonia, questo è il dei cambi, questo è il fondo di Francesco De Luca, capo allo sport del Mattino. Poi sempre per quello che riguarda i commenti alla partita di ieri, Marco Ciriello scrive: l'autorità di King Kevin in area di rigore, poi gemellaggio in musica, Alfa e D'Alessio, le città del cuore, prima della partita hanno eseguito un pezzo insieme. Alfa, che ricordiamo anche figlio di un dirigente del Genoa, e Gigi D'Alessio, che ovviamente non nasconde la sua fede per i colori azzurri del Napoli. Poi andiamo alle pagine interne sempre del Mattino. Napoli, Kevin De Bruyne, Vergara ed è festa. La squadra soffre nel primo tempo sul campo del Genoa e vince grazie ai gol del belga, contestato dai rossoblù per un presunto fallo, e di Vergara, che aveva anche offerto l'assist a Kevin. Prima risposta di Allegri all'Inter. Poi andiamo sempre a vedere le pagine interne del Mattino. Kevin, che impatto, delusione Højlund. Ci sono le pagelle di Pino Taormina, Meret 6, Di Lorenzo 6, Rachmani 6, Rafa Marin 5,5, Spinazzola 5,5, Anghissà 5,5, De Bruyne 7, Lobotka 6, poi McTominay 6, Højlund 5,5, Lucca 6, Politano 6, Alisson 6, Lang 6, Allegri 6,5 e l'arbitro Di Bello 5,5 per il Mattino. Poi Inter tutto facile al Meazza, Como fermato dall'Udinese. Poi ci sono le conferenze stampa: presto saremo al top, queste le dichiarazioni di Max Allegri, e poi De Bruyne fa cose diverse rispetto a tutti i campioni, i campionati si vincono con i cambi, per la Champions ci faremo trovare pronti. Poi allegria il tweet di De Laurentiis, la rabbia di De Rossi per l'1-0, qualsiasi arbitro avrebbe fischiato fallo. Poi c'è il fondo di Marco Ciriello, Kevin, quella aristocratica prepotenza. Poi Alfa e D'Alessio, il mare in note unisce le due città. Aiuterò la squadra a vincere. La spallata decisiva di De Bruyne all'esordio in campionato, sto tornando al meglio, i miei compagni sanno cosa voglio. Vergara frena, non siamo ancora al 100%, il rinnovo di Anghissà entra nel vivo. Poi Avellino sconfitto all'esordio, Ionita è decisivo nel finale con la vittoria dell'Arezzo ad Avellino. Poi Benevento, Amara la prima, vince il Modena in rimonta, Benevento 1, Modena 2. Questo per quello che riguarda la Serie B.
0: E a proposito di dichiarazioni, nel post partita di ieri hanno parlato i protagonisti del match, hanno parlato sia De Rossi che il direttore sportivo Lopez, così come Allegri, il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ne ci ascoltiamo, iniziamo con le parole del direttore sportivo Lopez.
2: Allora, il fatto che non ci sia De Rossi è già abbastanza esemplificativo di quello che è l'umore, le sensazioni, il pensiero. Arriverà dopo? Va bene, allora.
3: Non arriveranno giocatori.
2: No, perfetto. È imbarazzante fare delle domande dopo un episodio del genere. A parte invertite, credo che sarebbe scoppiato una sorta di finimondo. Come si può valutare, dopo che sapevamo, avevamo messo già in guardia tutti, che Di Bello lo scorso anno ha fatto due episodi pessimi in confronto al Genoa, uno al VAR e uno giocando, ed è stato confermato dalla classe arbitrale che aveva sbagliato. Qui è abbastanza eclatante quello che è, cioè è quasi imbarazzante.
4: Buonasera. Il Genoa merita rispetto, è quello che mi viene alla mente dirti. Il Genoa, questo stadio, questi giocatori, questo staff, questo allenatore meritano rispetto. La squadra ha fatto una partita seria, una partita contro una grande squadra come il Napoli, e una partita che stava andando secondo il piano di gioco, fino al momento dove hanno accaduto cose che non c'entrano nel nostro controllo e che giudichiamo come non normali.
2: Come l'ha presa la squadra?
4: L'ha presa con frustrazione, l'ha presa con amargore, perché abbiamo visto tutti quello che è successo al campo. Allora, quando lo vedi al campo, lo vedi al vivo, è difficile dire un'altra cosa. Ovviamente oggi la sensazione è quella, rimane quella, dopo un giorno, dopo due giorni, rimarrà e vendrà a noi una sensazione di un certo orgoglio per la partita che stavamo facendo, ma in questo momento non ci sono altre parole.
5: Buonasera direttore, ho avuto modo di parlare con il designatore Orsato e gli ho chiesto dell'episodio e lui ha detto che non era assolutamente fallo perché appunto il braccio non si è aperto e che a parti invertite non sarebbe stato rigore. La mia domanda a lei è: adesso che cosa fa il Genoa, cioè quali sono le prossime azioni al di là ovviamente della contingenza di questa sera, anche di fronte a questa dichiarazione insomma?
4: Non so se è stata una dichiarazione pubblica, se così la vedrò, perché non posso giudicarla perché non l'ho ascoltato, non l'ha visto. Quello che ho visto io e abbiamo visto tutti è quello che è successo. Dopodiché le interpretazioni ci sono là. C'è un'azione dove un difensore si mette tra la palla e l'avversario, riceve una spinta dove anche il braccio va un po' fuori. Allora no, stiamo valutando internamente come agire a questa situazione, ma ripeto, il Genoa merita rispetto, quello che è il messaggio più importante che dobbiamo inviare oggi.
6: Adesso Semino. Ciao direttore, sono stato cattivo profeta, due giorni fa ho chiesto, è uscita questa situazione che lo spogliatoio non aveva gradito la designazione, uso questo termine, oggi ha fatto un pasticcio di bello, ma non è il primo, le spinte col Genoa di bello ha difficoltà a vederle. Ti voglio chiedere una cosa gli avete detto a fine partito, visto sia te, se non l'ho visto male, dalla tribuna anche il CEO Blaskets, e siete andati subito, avete mandato via i giocatori, siete andati a parlare voi, e che spiegazione vi ha dato, se vi ha dato una spiegazione, ma ho dei dubbi.
4: No, nessuna spiegazione, come non l'abbiamo avuto all'episodio dell'Olimpico di Roma, e certamente non aspettiamo una spiegazione, semplicemente volevamo trasmettere una sensazione che abbiamo noi, e anche un po' il recap di tutto quello che è successo nelle ultime partite con lui. È stato uno scambio di questo tipo, cercando sempre di proteggere la squadra e di non metterli sopra, addosso, tutta una squadra. Al contrario, abbiamo deciso di mandare i giocatori lontano di lui per non creare un casino allo stadio, e abbiamo cercato di parlare alle persone che siamo i dirigenti.
7: Buonasera direttore. In settimana c'era stato anche l'incontro, no? In videoconferenza con i vertici arbitrali, si era parlato di collaborazione, il mister anche prima della partita, nonostante le preoccupazioni sulla designazione, ha cercato di spegnerle con delle parole di apertura verso Di Bello. Ora cosa potete dire ai giocatori dopo una partita così? Perché poi diventa, immagino, anche difficile calmarli.
4: Ai giocatori non si può dire bugie, non possiamo dire, oggi dopo la partita non possiamo dire niente e proteggere nessuno, bisogna essere uniti e vivere questi momenti insieme, non possiamo fare di più. Ovviamente avevo una preoccupazione questa settimana, abbiamo cercato di togliere questa preoccupazione, abbiamo cercato di lavorare su questa cosa, perché ovviamente il Genoa crede nella giustizia arbitrale, e continua a credere, allora non è che questo cambia la nostra idea sugli arbitri. Accade che è la prima giornata, abbiamo arrivato 0-0, ha avuto un episodio e abbiamo perso la partita.
0: Queste quindi le parole del direttore sportivo Lopez, insomma, non sono stati molto contenti né lui né De Rossi, Lucio, no, della decisione arbitrale.
1: Guarda, ti dico sinceramente, aiutami a ricordare quello che ti sto dicendo anche da qui fino alla fine del campionato.
0: Sì.
1: Per me il gol di De Bruyne è un gol che è nello spirito del calcio. Questi gol non vanno mai annullati perché si va a combattere per la palla, De Bruyne la protegge, Vázquez onestamente aveva una postura del corpo totalmente squilibrata e quindi cade, accenta giustamente la caduta per ottenere il fallo, ma nello spirito del gioco è gol tutta la vita e quindi per questo ti dico aiutami a ribadire questo mio concetto anche quando il Napoli subirà magari di un'azione tipo questa
0: e
1: quindi il gol anche se lo dovesse subire il Napoli direi che è sempre regolare, qualora dovessero annullare un gol alla squadra che segna così col Napoli io dirò che andava invece regolarmente assegnato, quindi faccio questa premessa per dire che per me il gol di De Bruyne è un gol che nello spirito del gioco va sempre assegnato. Poi brillantemente le immagini di DAZN che avevano la telecamera sul petto dell'arbitro, quindi facevano vedere anche l'inquadratura particolare dal campo di gioco e da quello che vedeva l'arbitro, davvero sembra un contatto molto molto lieve.
0: Leggero, sì.
1: Dove De Bruyne protegge il pallone e Vázquez cade in un atteggiamento molto fluido rispetto all'azione, quindi credo che abbia fatto bene l'arbitro ad assegnarlo perché poi c'era la valutazione di campo e quindi il VAR in teoria non poteva intervenire come protocollo, però credo che in sala VAR a Lissone l'abbiano comunque visto e visto che davvero conta l'intensità del contatto valutata dall'arbitro dal campo, non si è intervenuto suggerendo a Di Bello di andarsela a riguardare perché davvero era un contatto molto leggero.
0: Vediamo cosa ne pensa il nostro primo ospite di questa puntata di Sunday Sport. Abbiamo in collegamento un collega, il telecronista Riccardo Morelli. Ciao Rick.
8: Ciao a tutti.
0: Riccardo, allora giro anche a te questa domanda. Tante polemiche sul contatto tra De Bruyne e Vázquez, non so qual è il tuo punto di vista.
8: Ma diciamo che la stagione è iniziata subito con delle polemiche, ma secondo me il gol è stato giusto per convalidarlo e mi è piaciuto tanto il Napoli ieri. Comunque Marassi è uno stadio molto, molto caldo e dove è difficile giocare, ma dove il Napoli comunque fa sempre una grande prestazione. E sulle polemiche ormai diciamo che il dado è tratto e c'è poco da fare ed anche da dire, secondo me. E il contatto che non è stato giudicato regolare ne vedremo ancora, chissà quanti ne vedremo ancora.
0: Siamo all'inizio.
1: Poi forse siamo anche abituati, Riccardo, a come dire un metro di giudizio per il campionato italiano che interveniva troppo con la sala VAR, un calcio troppo spezzettato, e credo che con Orsato quest'anno i dettami siano di intervenire il meno possibile, così come abbiamo visto ai mondiali, così come vediamo negli altri campionati, per dare più fluidità al nostro gioco, meno spezzettato, e quindi renderlo più omogeneo rispetto agli altri campionati. Credo che questa sia l'indicazione, e proprio con queste indicazioni l'azione di De Bruyne rientra totalmente nei dettami di Orsato.
8: Io mi trovi pienamente d'accordo e a nessuno piace il gioco frammentato che si ferma ogni 3x2 mi piace molto anche la regola dei secondi che hanno messo per le rimesse laterali, per i rinvii a fondo, per velocizzare il gioco, soprattutto nei minuti finali. È una cosa che poi avvantaggia, diciamo, lo spettacolo, no? Che alla fine è quello che conta. Sono molto d'accordo con queste cose, anche perché tutti, diciamo, amiamo lo spettacolo, che il gioco, insomma, sia fluido. Ovviamente se il gioco deve essere fermato è giusto che sia fermato, però io non mi fermerei a queste polemiche, che poi veramente siamo solamente all'inizio, chissà quante ce ne saranno, ma quest'anno sicuramente le squadre arbitrali comunque l'AIA in generale deve fare meglio dell'anno scorso, su questo siamo tutti d'accordo. L'anno scorso ci sono state troppe sbavature, troppe cose successe, poi poco chiare. Quest'anno le cose sembrano più chiare, già da ieri l'abbiamo visto e speriamo sia così per tutta la stagione, ecco.
0: Hai detto bene Riccardo, siamo soltanto all'inizio, però ti dico che noi qui abbiamo una tifoseria molto calda e ieri eravamo in diretta e addirittura i nostri radioascoltatori, anche telespettatori, parlavano già di una lotta a scudetto tra Inter e Napoli. Mi dici la tua sulle prime partite di questa prima giornata di campionato?
8: Allora, l'Inter da campione d'Italia è indubbiamente è la favorita. E anche per come è andato il mercato, ha una rosa francamente più completa rispetto all'anno scorso ed è la squadra da battere. Io penso che il Napoli anche se siamo solamente alla prima, io sono convinto che Napoli sia la rivale dell'Inter per l'arrivo di Allegri, per quello che è il Napoli, che non ha toccato poi così tanti tasti in questo mercato estivo, ma perché comunque il mercato era già stato fatto in quelle posizioni dove mancava qualcosa, e ha una squadra comunque forte. Se la rosa non viene penalizzata da infortuni, il Napoli è veramente forte come organico e secondo me può competere con l'Inter fino alla fine, cosa che magari avremmo potuto vedere l'anno scorso, così non è stato, come abbiamo visto, per via appunto di diversi infortuni. Vedremo come andrà la stagione, ma secondo me l'Inter è la favorita, ma solamente perché ha fatto un ottimo mercato, forse uno dei migliori degli ultimi anni in casa Inter, e ringiovanendo la rosa e anche investendo sul mercato, cosa che non fa l'Inter. E dall'altra parte comunque il Napoli, prendendo Allegri al posto di Conte, ha fatto capire che non si abbassa l'asticella, si punta ancora al campionato, anche perché i giocatori per farlo ce li ha, e è giusto che Napoli si giochi lo scudetto fino alla fine.
1: Grazie davvero Riccardo, un abbraccio e buon lavoro e buona domenica.
0: Grazie Riccardo,
8: grazie,
0: ciao,
8: grazie a voi,
0: buon lavoro.
8: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Riccardo Morelli. Noi ci dobbiamo fermare, ma giusto qualche istante, andiamo in pubblicità, poi disco e torniamo con Sunday Sport.
9: Autoscala, guida il tuo futuro.
10: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
11: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
15: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci, siamo tornati amici di Sunday Sport. Ancora buongiorno da Susi Fiorillo.
1: E buongiorno e buona domenica anche da Lucio Pengue.
0: Ti leggo un messaggio, Lucio, prima di andare al telefono dal nostro prossimo ospite, perché ci scrive Giancarlo. Quanti contatti simili a quello di Kevin De Bruyne e Vasquez subisce Højlund ogni partita? Quanti contatti di questo tipo ha subito Kvaratskhelia nei suoi anni napoletani? Non ci hanno sempre detto che la spinta per essere fallosa deve essere fatta con due mani?
1: Ma guarda, sull'intensità della spinta, che quella di De Bruyne era lieve, poi è giusto anche che il difensore provi ad accentuare la spinta, si butta a terra credendo di prendere il fallo, però con questo adeguamento della nostra Serie A ai campionati europei lo trovo più giusto, perché era una caduta molto accentuata che magari l'anno scorso veniva premiata, però la guardiamo e lo riguardiamo, il contatto c'è, però ovviamente per me non era fallo. Poi vedo tutti i moviolisti che danno la possibilità di essere fallo. Poi ti dico la risposta brillante di Max Allegri, che anche un po' nel suo
0: sì,
1: spirito da guascone l'ho adorata, perché diceva: stavo talmente lontano che mo so vecchio, 15 anni.
0: Neanche quando ero piccolo avevo 10 decimi, riuscivo ad avere una vista così. Ci colleghiamo con chi ieri era al Marassi, ha seguito la partita molto da vicino, il collega Antonello Giannetti. Ciao Antonello.
2: Buongiorno Susi, buongiorno Lucio, buon Sunday Sport a tutti. Oggi è una bellissima domenica.
0: Si inizia bene. Antonello, tu sei ancora lì, sei ancora a Genova o sei rientrato?
2: Sì, sono ancora a Genova, partirò verso l'ora di pranzo per rientrare poi a casa.
0: E allora Antonello, che partita è stata? Che clima si respirava lì al Marassi?
2: No, clima bellissimo, con le due tifoserie tranquille, vicine, con... Quindi è stata una giornata di calcio, di sport, secondo me molto bella, una bella giornata, una partita secondo me interessante, e che ha confermato quelle che almeno erano le mie, diciamo, aspettative, e soprattutto mi sta confermando alcune situazioni tattiche che insomma qualche volta anche abbiamo espresso qui nel vostro bellissimo salotto domenicale.
1: Senti,
2: sono d'accordo con Lucio, li ascoltavo prima.
0: Sì.
2: Per me onestamente quello non è mai fallo, perché altrimenti la partita dovrebbe essere fermata ogni atto.
1: E Antonello, ma io l'ho detto anche prima a Susi, ho detto: Susi, mi raccomando, ricordami quello che dico anche quando il Napoli subirà questo tipo di azione, perché nello spirito del gioco altrimenti veramente la fermiamo, la spezzettiamo.
2: Ricordatelo anche a me, mi farete un grande favore, ma perché altrimenti in mezzo al campo si vedono falli molto più tra virgolette falli molto più importanti e incisivi,
0: certo, molto più discutibili.
2: Gli arbitri lasciano correre, allora se tu lo lasci correre in quella zona di campo, perché poi in quell'altra zona di campo dove
1: anche perché il regolamento non è che prevede la gravità aumenta se nell'area di rigore.
2: Esatto, io piuttosto mi aspetto invece da questa principale prioritaria dinamica che abbiamo visto, mi aspetto una uniformità di giudizi durante tutto il campionato, che è quella cosa che noi abbiamo sempre più o meno contestato, no? Cioè in una partita vedevi una scelta, in un'altra partita con una situazione analoga o similare vedevi una scelta diametralmente opposta. Allora io mi aspetto una uniformità, niente rigorini, niente falli così leggerini, va bene, purché sia però uguale per tutti. Ecco, questo è quello che io, da sportivo, da giornalista, da amante del calcio, mi aspetto di vedere, di modo che le polemiche cesseranno in maniera automatica.
0: Sì, anche perché poi le parole di De Rossi sono state anche abbastanza forti, no? Addirittura dichiarare che nella sua carriera non ha mai assistito a una decisione.
2: Ti dico la verità, io dal campo, sì, io ero proprio sopra la panchina di Allegri, nella mia postazione in tribuna stampa,
0: sì,
2: poi mi è parso immediatamente regolare. Cioè, ho visto che c'è stato questo contatto, ovviamente, no? Si vedeva, era palese. Però, poiché l'arbitro è stato deciso nell'indicare il centro del campo, ho visto le proteste. Beh, è chiaro, le proteste ci sono sempre quando c'è un contatto. Però poi non avevo avuto modo di rivederlo, perché poi sono sceso subito in sala stampa e lì non c'era il monitor, e quindi non avevo avuto modo di vederlo. Quando ho sentito le dichiarazioni, dico: ma io mi sono perso qualcosa, ho pensato che fosse veramente una cosa molto invasiva, no? Poi l'ho rivisto, tornato in albergo. Onestamente, sì, come diceva Lucio, il contatto c'è. però sinceramente non mi è parso un contatto tale per cui l'azione del difensore venisse pregiudicata. Sì, è un braccio così, ma insomma, ripeto, se fermiamo, se annulliamo un gol così, onestamente, poi dopo dobbiamo fermare le partite.
1: E poi ti dico, Antonello, se riusciamo a guardare, perché ora c'è la body cam dell'arbitro, se riusciamo a guardare quell'azione dalla body cam dell'arbitro, capisci anche perché l'arbitro non l'ha annullata, perché nella velocità dell'azione, nel contatto così leggero e nella situazione di campo guardato dall'altezza campo, capisci che quello non è mai fallo da fischiare. Poi con le mille telecamere, i mille replay, le varie inquadrature, rallentato, quella spinta può sembrare una spinta più forte, ma c'è il difensore che accentua clamorosamente la caduta e la protezione da parte di De Bruyne della palla, che comunque è fatta con vigoria. Questo non è che lo escludiamo, non dico che non l'ha toccato a Vázquez, però se l'andiamo a riguardare, cosa che non riesco a rivedere nei vari replay che vengono proposti anche dalle varie televisioni nazionali, se l'andiamo a rivedere, l'andiamo a ripescare, capirai perché l'arbitro non ha fischiato.
2: Ma poi noi dobbiamo partire da un concetto: il calcio è uno sport di contatto, cioè non è uno sport dove i giocatori non si toccano. Perché altrimenti
0: in alcuni momenti diventa anche inevitabile, no?
2: È normale. Poi è chiaro che ci può essere è chiaro che se tu ti mettivi le due mani sulla schiena e lo spostavi con le due mani, allora beh, è chiaro che per me quello è sempre fallo, perché tu ti fai perdere l'equilibrio. Ma in quel modo là, sinceramente, onestamente non l'avrei fischiato mai, pure io. Per me quello è regolarissimo, non ci sono proprio dubbi. Ma in Europa, cioè, in Italia stiamo facendo questa discussione, ma in Europa non nascerebbe proprio questa polemica, tra virgolette, su questa rete, perché in Europa non lo fischiano mai un fallo di questo tipo, ammesso che sia fallo.
0: Antonello, a proposito di De Bruyne, entra nel secondo tempo, cambia la partita totalmente, o meglio, Massimiliano Allegri legge nel secondo tempo, riesce a leggere in maniera importante, no? La partita, si affida ai cambi ed effettivamente poi cambia totalmente il volto del Napoli.
2: Allora, guarda Susi, il mister da questo punto di vista è un fuoriclasse, l'abbiamo sempre, anche quando allenava le altre squadre, l'abbiamo sempre riconosciuto, tra le altre cose, questa grande capacità di leggere le partite e di cambiare il corso proprio durante lo svolgimento. Io però voglio dire una cosa che già ho detto forse qualche altra volta anche qui da voi: per me il Napoli, tra virgolette, deve abbandonare il 4-3-3. Il 4-3-3 secondo me non è più il sistema di gioco migliore per questa squadra, al netto del fatto di avere in rosa tanti giocatori esterni, perché l'abbiamo visto in questi ultimi due anni, dove adesso più o meno i giocatori sono gli stessi, no? I titolari di quest'anno, di questa partita, tolto Rafa Marin, sono gli stessi, erano gli stessi dello scorso anno più o meno.
0: Sì.
2: Il Napoli, quando è che ha vinto la partita? Tu dicevi giustamente con De Bruyne, ma quando ha messo più qualità in mezzo al campo. Il 4-3-3 purtroppo lascia Højlund troppo isolato. Højlund, che già non è secondo me una prima punta, non è un bomber da 20 reti, e se lo lasci lì davanti troppo isolato con due esterni molto ampi, molto larghi sul campo, fai fatica a essere propositivo, fai fatica ad essere pericoloso e a riempire l'area di rigore, perché i centrocampisti devono fare troppo campo per arrivare dentro e andare al rimorchio. Il 4-2-3-1 porta due o tre giocatori, intanto ti fa aumentare il tasso di qualità, perché Vergara e De Bruyne sono due giocatori che la qualità ce l'hanno. Mi piacerebbe vedere anche Neres nei tre dietro, che sarebbe secondo me una scelta clamorosa, ma soprattutto avvicini i giocatori all'attaccante e a riempire più l'area di rigore. Højlund da solo a fare sportellate, l'abbiamo detto anche lo scorso anno e per coerenza dobbiamo dirlo secondo me anche adesso. Rimane troppo isolato e rimane, diciamo, viene privato di quella che poi è la sua principale qualità, magari la velocità, la capacità di allungare la squadra, ma anche di essere cinico in area di rigore. Quindi io mi auguro che il Napoli possa veramente passare, non dico in maniera definitiva, ma con un minutaggio molto più ampio, a 4-2-3-1 o addirittura ai due attaccanti, perché altrimenti il problema del gol, adesso tolta la partita di ieri, io penso che faremo un po' fatica a risolverlo. Poi mi auguro sempre che arrivi un attaccante, perché secondo me a noi quello è un punto che dobbiamo migliorare, però il 4-2-3-1 con la rosa che abbiamo attualmente, secondo me, ti consente di avere più qualità, più estro, più fantasia, più propositività negli ultimi 16 metri, e mette l'attaccante nelle migliori condizioni per battere il ritmo.
1: Grazie Antonello, un abbraccio, buona giornata.
0: Ciao Antonello, buona domenica.
1: Grazie ad Antonello Giannetti, e voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Antonio Russo di Gol del Napoli. Ciao Antonio, come stai?
0: Ciao Antonio, buongiorno, buona domenica.
3: Tutto bene, buona domenica.
1: Anche tu ancora a Genova, e ieri si è partito con questa sorta di gemellaggio, il corteo di cui ne parlammo, Antonio, non si è potuto fare per dei problemi di ordine pubblico, se non ho capito male. Però in campo è come se ci fosse stato il gemellaggio, e ti dirò, anche se farlo in musica con Alfa e D'Alessio è un modo anomalo, anche questa modalità mi è piaciuta.
3: Sì, quella è stata la celebrazione un po' del club genovano, però in realtà un po' seguendo l'arrivo di tutti i tifosi, visto che da sempre quando si arriva a Genova c'è un punto nei pressi dell'autostrada che poi i pullman accompagnano i tifosi verso il Ferrari, quindi si è deciso per organizzazioni interne quindi di non far più questo corteo, anche se era tutto pronto. Però in realtà all'esterno del Ferraris, dove ci sono le scale Montalto, si è consumato il gemellaggio, come cori di scherno nei confronti dei rivali doriani e romanisti, e tanti cori congiunti, sai, proprio i classici esempi di gemellaggio, i tifosi genovani che hanno offerto da mangiare e da bere ai tifosi partenopei, e chiaramente il rito ci sarà anche al ritorno. E poi la partita, come ha spiegato Antonello Giannetti, è stata una bellissima giornata di sport. Poi spiace per il popolo genovano, perché si parla di questo episodio, però quel che conta è che il Napoli sfrutta questi episodi e con 1-2 micidiale vince la partita.
0: Si respirava quindi un bel clima lì al Marassi. Antonio, ci racconti cosa è successo proprio dopo il gol di Kevin De Bruyne?
3: Chiaramente anche in tribuna stampa attendevamo forse un intervento non c'è stato, quindi si è capito che era gol, era regolare, e lì cioè chiaramente tra virgolette le penne rosso-blu erano inviperite, è normale, ci sta, è il gioco delle parti. Però io continuo a sottolineare il fatto che il Napoli ha avuto questa capacità non solo di segnare quel gol, ma poi dopo di fare anche il secondo gol e di vedere chi è subentrato molto molto dentro al nuovo Napoli di Allegri. Sì, KDB, ma tanto Lang e Lucca.
0: Vero.
3: Lang, quando è entrato e subentrato, ha fatto un lavoro molto molto utile per la squadra. Alisson è stato il migliore del primo tempo, però non è stato incidente in realtà. Invece Lang ha giocato molto per la squadra.
1: Poi c'è da dire anche che è vero che, se facciamo un ragionamento molto generale, con i cinque cambi la squadra più forte alla fine ha un vantaggio enorme. Allora se tu Napoli ovviamente fai entrare Vergara, De Bruyne, Lang, Lucca, cioè è ovvio che hai un vantaggio troppo più forte rispetto alle avversarie dal centro classifica in giù. Però c'è da dire che Max Allegri, da uno dei migliori allenatori secondo me sulla piazza, ma al mondo nel leggere le partite, i cambi prova a sfruttarli, e rispetto al passato non sto gettando, come dire, ombre su Antonio Conte, che per carità ci ha fatto godere per 2 anni, però la possibilità di avere 5 cambi, la possibilità di cambiare in corso alla partita, la capacità di far sentire tutti tra virgolette titolari è molto più accentuata, e quindi Lang e Lucca, se entrano, entrano per cambiare la partita.
3: Possiamo dire autorevolezza nella gestione di questo organico, perché ricordiamo come è entrato Kevin De Bruyne non parte titolare, ma quando subentra con una voglia incredibile, la stessa voglia ce l'ha messa Vergara, ce l'ha messa Luca, e lo stesso Olivera applicato, perché poi Rafa Marina aveva fatto una buona partita, solo cambio per lui, però Olivera si è fatto trovare pronto, quindi dimostra con i fatti che significa essere allenatore di rango, avere uno staff anche importante, abituato a gestire giocatori importanti su tutti landucci, perché abbiamo parlato durante la presidenza molto di Magnanelli, chiaramente, perché abbiamo seguito gli elementi sia in Val di Sole che a Castel di Sangro, però si notava spesso che il mister livornese chiaramente si non confida, cioè proprio si affida a Landucci anche nel momento dei cambi. E poi mi è colpita anche la gestione del dopo partita, prima giustamente sottolineare anche l'ironia del Guascone Allegri. Chiaramente il Ferraris è uno stadio all'inglese anche tutto piccolo. Abbiamo seguito chiaramente la conferenza stampa del direttore del Genoa. Intanto quando Allegri passava per i vari passaggi con i broadcasting, con una grandissima calma e la solita serietà ed educazione. Quindi, come hai detto tu, massimo rispetto per quello che ha fatto Mister Conte e per l'ultimo biennio fruttuoso per il Napoli, però sembra che qualcosa è cambiato anche, ripeto, nella gestione del tutto, non soltanto della gestione calcistica in senso stretto della partita.
0: Grazie Antonio, grazie per essere stato con noi.
3: A voi buona domenica.
0: Ciao, buona domenica.
1: Dobbiamo fermarci, il tempo di uno spot, e poi torniamo e vi faremo ascoltare i protagonisti di questo match, di questo Genoa-Napoli, quindi davvero un mini spot e poi torniamo.
4: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
5: 000 Cerciello Auto.
4: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
6: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: E allora 342-00-00100 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci scrive Nando: ciao Lucio, ciao Susi, volevo far notare che quello che viene considerato fallo di De Bruyne sul giocatore del Genoa 9 volte su 10 è lo stesso identico tipo di contatto che Højlund subisce ai difensori praticamente in ogni partita senza che venga fischiato nulla.
1: Da questo punto di vista lo abbiamo detto prima, il calcio italiano non riesce secondo me anche ad imporsi a livello europeo, perché si gioca proprio con altre regole. Se tu guardi i campionati esteri, io spesso seguo la Liga e spesso seguo la Premier, il gioco è molto meno spezzettato, c'è una fruizione anche dal punto di vista dello spettatore più fluida e più divertente anche per una partita meno spezzettata. Invece l'anno scorso, 2 anni fa, voglio dire che con Rocchi e Zappi, diciamo così, però la linea degli arbitri era che il VAR di Lissone era molto preponderante e sempre spezzettato il gioco. Ti dico la verità, sembrava di assistere proprio a un altro sport, e c'eravamo abituati, e quindi il campionato italiano veniva gestito molto dalla sala VAR. Da quest'anno credo che l'indirizzo generale sia quello di interrompere il gioco il meno possibile, quindi il VAR intervenire soltanto quando davvero è super necessario. Poi per carità ci saranno dei check, ci saranno delle consultazioni molto veloci, credo che ci sia stata anche sul gol di De Bruyne, però io preferisco un calcio così, anche magari con qualche polemica in più, soprattutto all'inizio. Però se il fallo di De Bruyne presunto fosse stato molto più accentuato, ti garantisco che Di Bello avrebbe ascoltato, certo, il check, certo, fatto dal VAR dalla sala di suono.
0: Diventato un po' l'argomento del giorno, no? Io invito ovviamente chi ci segue anche a scrivere qualche opinione in merito poi alla partita, alle prestazioni dei giocatori. Alessandro dice: avete la statistica dei falli fischiati su Højlund a centrocampo? In questo momento non c'è. Buongiorno, non è fallo, è una sceneggiata del Genoa. Comunque questo Napoli arriva, ecco qua, arriva 20 punti dietro l'Inter, non siamo per lo scudetto, non create false aspettative pericolose, arrivano già.
1: Però posso dire una cosa, qui siamo alla prima giornata di campionato, esatto, il mercato è ancora aperto, qua nessuno ha parlato di obiettivo del Napoli, che per me ha una rosa fortissima già oggi. Però ovviamente quando facciamo le griglie, pure Max Allegri in conferenza stampa è stato stuzzicato tante volte sulle griglie, le griglie, le griglie, le griglie. Ma come si va a fare una griglia se non c'è ancora il mercato in entrata, il mercato in uscita è ancora aperto? Ti dico, l'Inter ieri mi ha impressionato, l'Inter è fortissima. Poi per carità c'è Marotta che dice che Lautaro è fuori dal mercato, però tu puoi dire tutto quello che vuoi, però poi all'ultimo giorno di mercato Lautaro va al Barcellona e quindi fai altre valutazioni. Quindi aspettiamo per parlare di scudetto almeno qualche giornata in più, aspettiamo anche che si ferma lo scudetto. Detto questo, giustamente mi fa Simone segno che ci sono i protagonisti che sono molto più interessanti dei miei pensieri. Allora facciamo così, Susi, se sei d'accordo,
0: tra
1: le mie parole e le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo è molto meglio ascoltare il capitano del Napoli.
8: Sì, il primo tempo abbiamo sofferto un po' la loro pressione, però ce l'aspettavamo, una loro partenza così forte alla prima in casa, quindi diciamo eravamo preparati a questo e ci siamo difesi bene. Poi nel secondo tempo sono un po' calati anche loro e siamo venuti fuori noi con la nostra qualità. Anche i subentrati hanno fatto molto bene quando sono entrati, quindi queste prime partite sono così, chi entra deve essere determinante, stasera lo è stato, quindi abbiamo fatto una buona gara, una vittoria importante in trasferta e è un buon inizio di campionato. Grazie. Sì, penso che Rafa ha fatto un'ottima gara, ma non tutta la difesa, insomma la squadra si è difesa molto bene, siamo stati uniti, compatti quando c'era da difendere, e quindi come ho detto è un buon inizio, una buona partenza. Penso che Rafa ha alle spalle anche un campionato importante come la Liga lo scorso anno, quindi è ritornato con esperienza in più e penso che ha fatto un'ottima gara stasera. Napoli Magazine. Sì. Ha alle spalle anche un campionato importante come la Liga lo scorso anno, quindi è ritornato con esperienza in più e penso che ha fatto un'ottima gara stasera.

0: insomma, grandi occasioni non ne hanno create. Come ho detto, abbiamo difeso bene da squadra e poi nel secondo tempo siamo venuti fuori con la nostra qualità, con il nostro palleggio, e siamo riusciti a sbloccare una partita comunque difficile, in un campo difficile, con una tifoseria che, lo sappiamo, è sempre difficile giocare qua, perché spinge la squadra di casa, e quindi è un'ottima partenza, un'ottima vittoria.
1: Altre domande per il capitano?
0: Ok, grazie. Grazie, buona serata.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Lucio Pengue. Partiamo dalla cronaca: un morto e tre feriti, tutti in gravi condizioni, e il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto alle prime ore di questa mattina lungo la statale 18 nel territorio di Capaccio Pestum in provincia di Salerno. A perdere la vita sul colpo un uomo di 33 anni, due le automobili coinvolte nello schianto che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato frontale. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e carabinieri per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. Disagi questa mattina anche sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli alle 6.05, la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità di Agnani a causa di un inconveniente tecnico sulla linea Ferrovie dello Stato, segnala ritardi fino a 50 minuti con la situazione che potrebbe ulteriormente peggiorare. I tecnici della rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea e limitare i disagi per i viaggiatori. Attenzione anche alla viabilità cittadina. Oggi, domenica 24 agosto, un tratto di via Pigna sarà chiuso al traffico dalle 8 alle 17.

tela di vetro riguarderà il tratto compreso tra la rotatoria alla confluenza con via Simone Martini e via Iannelli e l'incrocio con via Camaldolilli. Potranno transitare soltanto i residenti, i mezzi di soccorso di emergenza e le forze dell'ordine. Il provvedimento è stato disposto al Comune di Napoli per consentire l'esecuzione dei lavori nella zona. Restiamo in città. Castel Sant'Elmo resta chiuso dopo il crollo avvenuto all'alba di ieri di una parte del muro perimetrale della fortezza. Il cedimento si è verificato a pochi passi dall'ingresso dei visitatori. I vigili del fuoco sono intervenuti disponendo la chiusura del sito. Al momento non risultano altri cedimenti né feriti, ma non è stato ancora comunicato quando la struttura potrà riaprire al pubblico. Intanto sul fronte dei Campi Flegrei 28 persone sgomberate dopo lo sciame sismico del 31 luglio sono rientrate nelle proprie abitazioni, il dato emerso dalla riunione in prefettura dedicata all'aggiornamento delle attività di protezione civile. Proseguono le verifiche dei vigili del fuoco, 20 squadre sono impegnate nei controlli e nell'assistenza alla popolazione. Finora sono stati effettuati quasi 1500 interventi e 215 edifici sono stati dichiarati inagibili. Chiudiamo con il calcio e la Napoli. Buona la prima di Massimiliano Allegri sulla panchina degli azzurri, che hanno superato il Genoa per 2-0 dopo un primo tempo bloccato e con poche occasioni a decidere la partita nella ripresa. Kevin De Bruyne al 37esimo e il giovane talento azzurro Antonio Vergara al 42esimo, un successo importante per iniziare la stagione con i 3 punti, anche se non sono mancate le polemiche per una presunta spinta di De Bruyne su un difensore avversario in occasione della rete del vantaggio. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buona domenica a tutti da Lucio Pengue.
1: E buona domenica da Susi Fiorillo.
0: E buona domenica anche a Carlo Alvino. Ciao Carlo, come stai?
1: Ciao Carlo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Susi, buongiorno Lucio, eccoci qua. Buongiorno a tutti gli amici e le amiche sintonizzati con noi, Kiss Kiss Napoli. Una bellissima domenica, forse insomma meglio di così, insomma voglio dire. Il giorno dopo la prima vittoria del Napoli in campionato, sicuramente una domenica che fa felice tutti i cuori azzurri sparsi nel mondo.
0: Reduce dalle fatiche di Diretta Azzurra di ieri, ti ho visto abbronzatissimo. Caro Carlo, il Napoli il primo tempo ha subito un po' l'aggressività della squadra di De Rossi, ha subito però concedendo pochissimo alla squadra ai rossoblù. E poi nel secondo tempo, devo dire la verità, qui si vede la differenza tra una rosa attrezzata per competere su più fronti e il Genoa, i cinque cambi, e qui se vogliamo fare anche un paragone magari anche rispetto all'anno scorso, senza nulla togliere ovviamente a tutto quello che ci ha fatto vedere Antonio Conte, la sua squadra, quanto ci ha fatto godere con lo scudetto, la Supercoppa, un secondo posto, avere cinque cambi e sfruttarli, questo ti cambia anche l'inerzia della partita. Antonio Conte su questo veniva spesso criticato, che faceva i cambi proprio, ne faceva tre, li faceva praticamente negli ultimi minuti, e quindi è come se Massimiliano Allegri sfruttasse di più questa possibilità.
2: Ma due filosofie diverse, entrambe filosofie vincenti, perché insomma la carriera di questi due allenatori parla per loro. Io credo, allora, quel primo tempo di ieri non è da dimenticare, è un primo tempo dove il Napoli ha sofferto l'aggressività del Genoa, ha sofferto la prima Marassi, l'accompagnamento del tifo, dove però, se vogliamo, i rischi maggiori il Napoli li ha corsi per errori individuali, neanche di reparto. Penso al lancio sbagliato di Meretta, qualche uscita sbagliata dei difensori. Quindi diciamo che quel primo tempo, dove ho quella mezz'ora, 25 minuti del primo tempo, dove il Napoli ha sofferto, perché si trattava di una sofferenza, è stata una sofferenza che non ha prodotto per il Genoa chissà quante occasioni. Devo dire che poi la prima di campionato lascia sempre poi il tempo che trova. Io noto oggi una differenza sostanziale tra il commento di Inter Monza e Genoa Napoli. Tu mi chiederai perché. Inter Monza, come è finito il primo tempo di Inter Monza? 1-1
0: con il Monza che benissimo, sinceramente poteva vincere 2-1, anche 3-1.
2: Benissimo. Nel secondo tempo l'Inter, forte di una rosa straordinariamente la migliore di tutta la Serie A, fa tre gol e vince la partita. Ecco, oggi quell'Inter Monza di ieri viene decantata come la partita dove i nerazzurri hanno schiantato il Monza, dove non c'è stata mai gara nel secondo tempo. Io Genoa-Napoli di ieri la vedo per certi versi molto simile a Inter Monza. Primo tempo di sofferenza, finito 0-0, solo che il Genoa è più forte del Monza e giocavi a Marassi. Inter Monza finisce 1-1, oggi leggo titoloni, strombazzate sui quotidiani, nelle TV, grande Inter, forza Inter, e sul Napoli insomma... io credo che bisogna sempre rendere onore a quello che dice il campo. Il campo ha visto Napoli nel primo tempo stare lì a soffrire, a mordere il freno, a subire. Nel secondo tempo non c'è stata partita, e trovo stucchevole anche questo, il discorso sul gol da annullare o non da annullare, se fosse regolare o fosse irregolare. Quel gol non ha deciso Genoa-Napoli. Napoli ha trovato la forza di farne un altro 4 minuti dopo, di straordinaria bellezza in velocità, e l'ha fatto un giovane talentuoso come Antonio Vergara. La vittoria del Napoli è meritatissima, al di là del chiacchiericcio sul gol di De Bruyne. Non vedo commenti che vanno in questa direzione, ed è una cosa che io spesso stigmatizzo, e ne approfitto questa mattina per continuare a farlo da questo autorevolissimo microfono di Kiss Kiss Napoli.
1: Carlo, a proposito di campo, ieri abbiamo assistito anche ad una buona prestazione di Lorenzo Lucca. Sappiamo che piace tanto ad alcuni club, vediamo quello che succederà nei prossimi giorni, anche perché il mercato chiuderà il 1° settembre, ricordiamolo, alle ore 20. Pensi che ad oggi possa essere un valido sostituto di Højlund?
0: E poi scusami Carlo, ti interrompo perché più o meno lo stesso discorso si può fare anche di Lang, come lo ha traslato Susi.
2: Beh, belle domande, molto interessanti, fatte ad una settimana dalla fine del mercato. Io credo, allora, Lucca ieri per la prima volta da quando veste la maglia azzurra, questo è il mio modestissimo parere, per la prima volta è entrato in partita come bisogna fare, è entrato in partita con la testa giusta, con l'atteggiamento giusto, giocando non solo per sé ma soprattutto per i compagni, e ci ha messo lo zampino, è entrato impattando positivamente sul match, non l'aveva mai fatto. Quelle poche occasioni avute l'anno scorso le ha clamorosamente fallite, le ha fallite con la maglia del Napoli, le ha fallite con la maglia del Nottingham, quindi l'anno scorso è proprio veramente l'annus horribilis per Lorenzo Lucca. Allora, sulla bontà tecnica di questo ragazzo si fa fatica a discutere, perché insomma lo dimostra anche quello che ha fatto nel suo ultimo anno a Udine, ma non solo a Udine. Lo voleva Antonio Conte, non l'ultimo, non uno scappato di casa, lo ha chiesto e ottenuto Antonio Conte. Poi questo ragazzo con un atteggiamento ci ha messo molto del suo l'anno scorso a non essere il Lorenzo Lucca che ci si aspettava. Oggi però ha una grande chance, proprio lui ci può mettere molto del suo per far capire al Napoli, e quando dico al Napoli dico ad Allegri soprattutto, che lui in questa rosa ci può stare, che lui può essere l'alternativa a Rasmus Højlund. A mercato sì, tanto, non è un giocatore che non ha mercato, anzi ce l'ha in Italia e all'estero, però magari chissà, può darsi pure che questo ragazzo è talmente animato da una voglia di rivalsa, che è talmente messo bene all'interno di questo gruppo, che vedo un gruppo molto sereno, che potrebbe anche pensare poi di giocarsela questa chance in Italia con la maglia del Napoli. È una situazione che va monitorata. Faccio lo stesso discorso copia e incolla per Noah Lang. Anche lui ieri è entrato in campo bene, recuperava palloni in difesa, ha puntato per andare all'uno contro uno il suo diretto avversario, insomma Vergara è entrato bene, Del Bruyne è entrato bene, Olivera è entrato bene. Sono segnali importanti, perché Allegri, sul quale possiamo dire tutto quello che vogliamo, anche dopo 20 minuti sentivo dire in giro esonerato, le cose di questo genere, si può dire di tutto, anche quel commento poco gradevole di Lele Adani per quanto mi riguarda, di Allegri possiamo dire tutto, ma che non sappia leggere la partita e che non ami utilizzare tutta la rosa, questo no. Lui è uno bravo proprio in questo, nell'utilizzo di tutta la rosa e di saper leggere meglio di tanti altri suoi colleghi quello che succede a partita in corso. Quindi il Napoli ha bisogno di calciatori che diano un impatto alla gara. Oggi il calcio non si gioca più in 11. Oggi quando diciamo la formazione titolare qual è? Sbagliamo. La formazione titolare è quella degli 11 che sono i primi, che scendono in campo, e dei 5 che scendono. 11 e 5 fa 16. E quindi voglio dire, adesso bisogna cominciare, anche noi che facciamo questo per mestiere, bisogna cominciare a raccontare il calcio con 15-16 giocatori, abolendo il termine titolari e riserve. I 15, i 16, gioca uno dall'inizio, gioca uno a partita in corsa. Allegri ci porterà a, secondo me, anche a fare da parte nostra un cambio di racconto rispetto a quello che è il calcio di un tempo.
0: Carlo, voglio aprire un focus su Kevin De Bruyne, perché ieri ha cambiato la partita.
2: L'ha aperto in conferenza stampa.
0: Esatto, perché
2: tu quello che ha messo il pepe in quel posticino.
0: No, ma allora ti dico, io adoro Kevin De Bruyne, ma adoro tutti i giocatori che sono capaci di fare la differenza con le giocate, e credo che quando De Bruyne sarà in forma, tu dici, non è, leviamoci dalla testa la situazione dei titolari. Sono d'accordo con te in parte, perché secondo me Allegri partirà da De Bruyne e altri 10. Detto questo, vorrei affrontare la differenza tra come diciamo così, con i media veniva trattato De Bruyne da Antonio Conte, come c'è questo diverso approccio anche da parte di Antonio di Max Allegri, perché Antonio Conte diceva ogni volta che veniva sollecitato su Kevin De Bruyne, è vero anche che Antonio Conte l'anno scorso ha parlato poco, c'erano poche conferenze, quindi magari il suo pensiero poteva anche cambiare in corso d'opera, però diceva sempre è un professionista ineccepibile, non ha saltato un minuto d'allenamento, si allena insieme agli altri, si allena come gli altri, e quindi era molto sul lavoro di batteria di campo insieme agli altri. Mentre invece Allegri, prima intervista su il Focus che ho aperto io a Castelvolturno, ha detto lui è un campione, se la trova lui la posizione, non è che la devo trovare io, perché sa dove fare la differenza. E ieri a tutti i broadcaster ha detto è un giocatore che è diverso dagli altri, lui vede cose che gli altri non immaginano, anche solo come ha calciato in porta ti fa capire quanto è forte. È un diverso approccio alla comunicazione di un campione che viene percepito così da Antonio Conte e viene percepito così anche da Max Allegri.
2: Qua bisogna fare un piccolo rewind, bisogna tornare indietro e svelare qualche retroscena.
0: Svela Carlo.
1: Ti ascoltiamo.
2: Quando Giovanni Manna parla con De Laurentiis e gli illustra questa possibilità di andare a prendere Kevin De Bruyne, De Laurentiis si illumina perché pensa ad un bigliettino da visita da far girare in Europa, il Napoli di KDB, no? Insomma, ma questo calciatore, sul quale poi Manna è stato bravissimo anche ad anticipare la concorrenza, questo calciatore viene nel Napoli in un momento in cui il Napoli non aveva certezza della permanenza in panchina di Antonio Conte, quindi viene preso dal Napoli senza l'avallo di Conte, anzi ti dico di più, che la scena è questa, con qualche telefonata fatta proprio a chi? A Massimiliano Allegri, perché non è un mistero che se Napoli non avesse avuto da Conte l'anno scorso, dopo la vittoria dello Scudetto, l'ok per rimanere anche il secondo anno, il Napoli avrebbe anticipato il Milan e avrebbe portato in panchina già un anno fa Massimiliano Allegri. Quindi questo calciatore, se vogliamo, è stato preso più per Allegri che per Antonio Conte, quindi oggi il cerchio si chiude con due giocatori in rosa che erano due pallini di Massimo Allegri, Rasmus Højlund e Kevin De Bruyne. Il retroscena è questo, il Napoli prende De Bruyne senza avere l'ok da parte di Antonio Conte, che poi si è ritrovato in rosa, e a chi è che non fa piacere avere un giocatore come Kevin De Bruyne. Ma diciamo che insomma questo grande amore tra i due non è mai scoccato del tutto con Allegri, e tu hai fatto bene a sottolineare, già le dichiarazioni ti fanno capire quanto Allegri sia, tra virgolette, innamorato di Kevin De Bruyne, e quanto sia importante per un calciatore come KDB sentirsi al centro di un progetto. Quindi diciamo che questo cerchio si è chiuso con un anno di ritardo, ma si è chiuso per il piacere di De Bruyne, del Napoli e di Massimiliano Allegri. Questo era il particolare, insomma, che forse qualcuno è sfuggito, però bisognava ricordarlo.
0: Carlo, non vedo l'ora di vederti, ascoltarti, abbracciarti. Domani, lo ricordiamo, partirà una nuova trasmissione alle ore 16.
2: Dalle ore 16 alle ore 18, quindi due ore insieme, anche ovviamente di interazione, di curiosità, di aneddoti, in sintonia con il mondo Napoli, qui casa Calcio Napoli. Quindi già il titolo della trasmissione ci spiega cosa saranno queste due ore, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, ovviamente Kiss Kiss Napoli, casa mia, casa nostra anzi.
0: Imperdibile, qui casa Calcio Napoli, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Un abbraccio Carlo, grazie
1: sempre. Grazie Carlo, ciao, buona domenica.
2: Ciao, ciao Lucio, buona domenica a voi e forza Napoli sempre, ciao.
1: Grazie a Carlo Alvino. Noi dobbiamo dare voce ai protagonisti e adesso ci ascoltiamo le parole dell'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi.
3: Ciao mister. Ciao. Senti, l'abbiamo detto anche al direttore, imbarazzante la situazione. Come l'affrontiamo? Parti tu.
4: Andiamo avanti, possiamo affrontarla solo così. Penso che stavolta sia abbastanza evidente, no? L'altro anno eravamo qui a discutere di un rigore a fine partita, abbiamo aspettato open bar per capire se fosse rigore o meno, avevamo la sensazione che non fosse rigore, ma era una cosa completamente diversa secondo me. Un tocco c'era, una strusciata c'era, insomma, era molto diverso da quest'anno. E quest'anno penso che non c'è una persona al mondo che abbia giocato a calcio, che abbia arbitrato una partita di calcio, che abbia visto le partite di calcio, che potesse pensare che quello non era fallo. Eravamo tutti fermi, nessuno avrebbe protestato, nessuno avrebbe detto niente, e penso che sia giusto fermarmi qui, perché ho un'idea molto positiva del nuovo corso. Ho parlato con Orsato prima della partita, credo che ci sia bisogno di collaborazione, noi dobbiamo dargliela, ma ho un'idea molto negativa di quello che è successo stasera. Cioè è meglio che andiamo avanti, perché stasera è una delle cose più brutte che mi sono capitate da quando gioco a calcio. Qualcuno l'ho subita, qualcuno ho vinto qualche partita con degli errori arbitrali. Questa stasera è meglio che mi fermo.
3: Allora è giusto però che qualcuno parli, perché giustamente, senza mettere in difficoltà il Genoa e il tecnico, che hanno avuto un comportamento esemplare, è giusto però che noi come stampa diciamo che di bello lo scorso anno ha fatto due errori dove la classe arbitrale ha detto ha sbagliato. Quindi diciamo che questa sera, allora, la dimostrazione è che è scarsissimo come arbitro, evidentemente non abbiamo prove per dire che qualcosa di peggio, perché non ci permetteremo di dirlo se avessimo le prove, ma è di una scarsezza, di una inqualificabile situazione che non si può accettare in un campo di calcio.
4: Secondo me non è scarso. Allora è peggio. Secondo me non è scarso, e secondo me gli errori dell'anno scorso sono errori che il cazzotto di Svilar a velocità naturale è difficile da vedere. Il rigore abbiamo capito che non era un fallo ma era un contatto, ma ce l'hanno spiegato dopo due giorni. Noi eravamo convinti che non fosse fallo, ma poi fai step on foot, ognuno ne diceva una nuova ogni settimana. Per me non sono stati episodi come quello di stasera. Quello di stasera è diverso, quello di stasera è diverso da tutti quelli che mi sono capitati l'altro anno col Genoa, è diverso da tutto. E spero di vincere qualche partita così, e spero, vi prometto che avrò la forza di venire qui a dirvi che quello che mi ha fatto vincere la partita questa volta è stata una roba diversa.
5: Non ti faccio tornare sull'episodio perché sei stato chiaro, faccio fatica a farti anche delle domande sulla partita, però credo che vadano ovviamente e giustamente fatte, perché Genoa del primo tempo ma poi di tutta la partita, Genoa che se l'è giocata e che forse ai punti qualcosina in più del Napoli avrebbe anche meritato. Ho visto tante cose positive nel primo tempo, Vasquez è andato tre volte al cross, avete giocato con una difesa altissima, le rotazioni a centrocampo vi hanno permesso di non patire mai neanche Sane e McTominay, che come fisicità con Baldanzi e Amorim potevano dire la loro. È stata una grande partita che faccio fatica a domandarti dopo l'episodio che abbiamo visto tutti, che francamente è increscioso.
4: No, invece non dobbiamo fare fatica a parlare di calcio, perché poi è la cosa più bella, la cosa che mi piace di più di tutti. E sono contento del primo tempo, dei primi 55 minuti forse. E secondo me abbiamo fatto una grande partita difensiva, anche perché con la palla siamo stati molto bravi a non permettergli di pressarci troppo. Abbiamo fatto girare bene la palla nella loro metà campo, li abbiamo schiacciati bene, che era un po'. Mi è piaciuto tanto il fatto che si sono applicati su quello che avevamo preparato in questi ultimi 2-3 giorni. Quindi ho visto una grande applicazione, insomma, al copione, si sono attenuti al copione, e siamo stati non troppo pericolosi anche noi negli ultimi 16 metri, e questa è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare ad essere più incisivi, sarà fondamentale. E penso che sarebbe bello giocare 90 minuti così contro Napoli e tenerli dentro la loro metà campo, ma ci sono gli avversari sono usciti bene nel secondo tempo, è uscito fuori tutta la loro qualità e forse anche un po' l'orgoglio di questi campioni che magari volevano vincere la partita. Credo che FIA e punti, ma per me era un pareggio schiantato. Primo tempo molto meglio noi, secondo tempo meglio loro. Sono stato soddisfatto anche del fatto che nel momento di sacrificio, nel momento di fatica, abbiamo sofferto in maniera ordinata, non abbiamo concesso, ora magari mi dimentico qualcosa, ma non abbiamo concesso troppi tiri in porta, abbiamo difeso col blocco basso la nostra porta e la nostra area in maniera ordinata, che è un'altra cosa che avevamo lavorato moltissimo quest'anno. E fa male per questo, perché secondo me contro una squadra forte come il Napoli abbiamo concesso poco e abbiamo fatto un grande sforzo sia fisico che di attenzione, e penso che meritassimo di non perderla.
6: Buonasera mister. Buonasera. Amorim Era atteso un po' a questa prova dopo l'anno scorso in cui è entrato in corsa, ha avuto problemi di ambientamento, soprattutto in allenamento. Ha fatto il regista vero oggi, come l'hai visto?
4: Non so quali problemi abbia avuto di
6: la scorsa stagione, che faceva fatica a entrare nel ritmo gara.
4: Io penso che Morimba l'altro anno si sia integrato come giusto che si integri il ragazzo giovane che non ha fatto un giorno di vacanza perché era passato dal calendario brasiliano a quello portoghese, quindi aveva giocato d'estate, aveva proseguito il campionato portoghese, ha avuto ha fatto delle buone partite e ha fatto un paio di errori che forse sono un po' più evidenti, ma poi nel resto nella valutazione del giocatore c'è sostanza come c'è stata oggi, secondo me. Abbiamo giocato con la palla al piede, perché se fossimo andati spalla a spalla a giocare di fisico contro Anguissa, McTominay, avremmo sofferto in maniera incredibile. Loro sono stati bravi a tenere la palla a terra, a tenere le giuste distanze. Nel secondo tempo l'avremmo dovuto fare un po' più simile, in maniera un po' più simile a quella del primo. Però sono contento di lui, sono contento di come ha giocato, sono contento dell'applicazione e del suo atteggiamento.
7: Mister, buonasera. Nonostante la comprensibile amarezza, provo a parlare di campo e le chiedo in quali aspetti si augura che la sua squadra migliori in quest'anno rispetto alla scorsa stagione: i tempi di aggressione e di regressione, la capacità di convertire in occasioni le palle recuperate, chiaramente contro avversari più alla portata. Nel corso appunto del campionato, e poi un giudizio rapido su due singoli, Ellerson e Frendrup. Se, per quanto riguarda l'islandese, è un giocatore che all'occorrenza può giocare in mezzo al campo, può fare il sottopunta, quinto di grande gamba, in fase di non possesso si abbassa e gioca anche da terzino, sempre molto attento. Nel primo tempo una grande diagonale su Anguissa e su Frendrup. Se secondo lei è un giocatore che meriterebbe più considerazione mediatica, perché al di là dell'intensità da Premier League è un giocatore che copre porzioni di campo sempre enormi, recupera quantità di palloni davvero infinite. Grazie.
4: Possiamo migliorare su tante cose, vedendo la partita di oggi, magari sulla continuità, di mantenere un certo livello di gioco per 90 minuti. Non è facile, appunto, perché abbiamo già citato la qualità del Napoli, che era probabile ed evidente che uscisse fuori. Dobbiamo migliorare, secondo me, negli ultimi metri. Siamo arrivati lì, però poi se diciamo che il Napoli non ci ha tirato quasi mai in porta nel secondo tempo, dobbiamo dire che anche noi abbiamo tirato poco, abbiamo tirato qualche volta da fuori, ma non è che siamo stati troppo pericolosi nonostante avessimo avuto tante palle lì negli ultimi 16 metri. E la voglio rivedere bene. Secondo me, hai citato la diagonale di Ellerson, dobbiamo essere ancora più bravi a marcare in aria, perché un paio di volte secondo me i loro uomini, anche stata la panchina, mi è sembrato 2-3 volte solo, e poi la palla un po' per fortuna, un po' per caso non gli è arrivata. Quindi dobbiamo essere scientifici lì dentro, dobbiamo essere precisi e puntuali, perché le partite si perdono anche su un cross, su una palla buttata dentro. Per quanto riguarda Ellerson, credo sia un giocatore dal valore inestimabile per qualsiasi allenatore, un giocatore del quale io non mi privo e non mi priverò mai, perché fa qualsiasi ruolo, lo fa con intensità, lo fa con gamba, sta aggiungendo anche molta qualità, sempre più qualità. E sono sicuro che per come si allena, per come vive il calcio, farà parlare di sé, farà un paio di step superiori al Genoa in futuro. Per quanto riguarda Morten, non è mediatico, perché non è mediatico lui, è un uomo d'altri tempi, è un ragazzo che parla poco, ma mi rivedo in lui, mi piace tanto lui, perché quando parla, quando alza la voce in allenamento, lo fa con quelli grossi, non lo fa con i giovani, non lo fa con i ragazzini. Quando deve dire qualcosa ai leader o diciamo a quelli di più esperienza, non si fa problemi col suo italiano, inglese, danese, e lo rispettano tutti per questo, ed è un giocatore fondamentale, un giocatore incredibile dal punto di vista della fase di non possesso. Finché starò qui non dormirò la notte per fargli migliorare quella di possesso, perché lui deve arrivare, il prossimo passo deve essere una squadra forte di Champions League, secondo me, perché lui ha una qualità che non ha nessuno, cioè lui recupera palla quando gli altri andrebbero dietro a correre e a riposizionarsi. Lui sporca tutte le traiettorie, sporca le palle, ricadisce in avanti, copre dietro e con i piedi, secondo me, glielo ho sempre detto, per fare quel livello lì superiore che può fare non è ancora abbastanza, ed è incredibile come un giocatore così importante come lui lavori ogni giorno, singolo giorno, a fine allenamento, non si fermi mai, non chieda mai una pausa, una sosta. Lui quando c'era Masini uguale, in maniera encomiabile, rimanevano anche un'ora dopo l'allenamento lavorare su cose che qualche altro giocatore avrebbe bisogno di fare e magari c'ha la puzza sotto al naso e non le fa.
8: Buonasera mister, sì. Ti chiedo di un altro giocatore che finché è stato in campo mi ha impressionato stasera, è Leo Østigard. Ne avevamo parlato un po' nella conferenza stampa prima della partita, no? Di questa scelta che non era semplicissima fra lui e Otoa, essendo lui reduce dal mondiale. Ti chiedo prima di tutto se il cambio era programmato, quindi no. Se era tutto a posto o se invece ha avuto qualche fastidio.
4: Non credo abbia avuto niente di grave, ma ha chiesto lui il cambio, no? Quando lo levo, durante la partita ormai stavamo lì, eravamo bassi, non c'erano grandissime distanze da coprire, quindi anche con la stanchezza lui riusciva a essere fondamentale in aria. Poi è entrato Sebastian e ha fatto il suo, l'ha fatto bene come l'ha fatto per tutto il precampionato, ma aveva marcato molto bene un attaccante forte come Højlund l'anno scorso, l'ha rimarcato bene. Ci tengo a sottolineare che non l'ha marcato da solo, questa volta abbiamo fatto una pressione un pochino diversa e eravamo spesso nella condizione di poter essere aggressivi con lui e con le spalle un po' più coperte.
8: Però non so se sei d'accordo, mi ha colpito la crescita che ha avuto in questi mesi anche come personalità di guida del reparto. Lui è sempre stato uno più portato a aggredire, a marcare, lo vedo molto cresciuto.
4: Era molto attratto dall'uomo, nel senso era molto attratto dal riferimento. E abbiamo lavorato tanto su questo perché c'è bisogno di sì, aggressività, contatto fisico, elevazione, ma se tutte queste cose le metti nella zona sbagliata dell'area non serve a niente, puoi saltare anche 3 metri se stai sul palo sbagliato e prenderai gol. Quindi abbiamo cercato di lavorare su questo. È un altro giocatore, sembro smielato perché faccio tanti complimenti ai miei giocatori o sembra quasi che io li voglia mettere sul mercato, ma sono giocatori secondo me molto forti che faranno le fortune del Genoa e che in futuro secondo me possono tutti quanti fare uno step all'insù, andare a giocare squadre ancora più blasonate di noi.
9: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
10: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
11: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci qua, amici di Sunday Sport. Ancora buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
1: Buongiorno e buona domenica anche da Lucio Pengue. Sunday Sport è tornato, è tornata la stagione del Napoli, è tornato il Napoli, esordio in campionato, grande vittoria contro il Genoa ieri a Marassi, e il Napoli ora ovviamente può guardare questa prossima settimana con più tranquillità. Ricordiamo che è l'ultima settimana di mercato, e poi ricordiamo anche che poi domenica al Maradona verrà il Como.
0: E allora commentiamo la prestazione degli azzurri insieme al nostro prossimo ospite. Abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi il direttore di video informazioni Pierpaolo Petino. Buongiorno.
2: Buongiorno, bentrovati e buon campionato a tutti.
0: Grazie, grazie Pierpaolo. E allora ti chiedo le prime impressioni su questo Napoli di Massimiliano Allegri, un primo tempo in cui ha subito un po' la pressione del Genoa, poi il mister si è affidato ai cambi ed è cambiata totalmente la partita.
2: Napoli sicuramente il rodaggio che ha pagato all'inizio la veemenza di un Genoa che esordiva davanti al suo pubblico e aveva voglia di fare bella figura, ma lo ha anche assorbito senza tante difficoltà. Probabilmente Allegri l'aveva disegnata così, consapevole che a inizio di campionato non si hanno le energie e la forza per portare un'intera partita su un ritmo particolarmente elevato. Poi ha messo dentro quelli coi piedi buoni e quella che credo sia un po' il suo ispirazione, Kevin De Bruyne, e ha portato la partita a casa. È un Napoli che mi sembra già in linea e nel mood del suo allenatore, e questo secondo me è molto confortante.
1: Senti Pierpaolo, ti volevo chiedere invece anche della tenuta difensiva del Napoli, perché ieri clean sheet per Massimiliano Allegri e per il Napoli.
2: Ma per essere onesti intellettualmente fino in fondo, è stato un clean sheet che nei primi 30 minuti ha fatto tremare chi guardava la partita. Rafa Marin per molti momenti è stato veramente non, secondo me, all'altezza, anche se poi alla fine Allegri gli ha fatto i complimenti. Questo è il modo di Allegri, di tenere sempre una squadra in una condizione emotiva positiva. Io avrei visto anche Garofalo al posto di Rafa Marin, però naturalmente per esperienza si è affidato poi all'inserimento di un giocatore che normalmente gioca esterno, ma ha fatto bene anche il centrale, e naturalmente mi riferisco a Oliveira. È un cliché importante, ma quello che è importante è iniziare facendo punti nel periodo in cui naturalmente tutti sono ancora alla ricerca. È un esordio a Genoa, quindi in trasferta con la squadra dei Rossi, che ha dimostrato anche l'anno scorso di essere una squadra che ha energia, era veramente molto importante.
0: Non è entusiasmato secondo me neanche la prestazione di Leonardo Spinazzola rispetto a quelli a cui siamo abituati.
2: Ma è proprio questo, essere abituati a un giocatore che ha sempre uno smalto, un ritmo e una capacità di essere determinante come quello di Spinazzola, ti fa, quando proprio non è in quella serata, immaginare che non abbia fatto una gran partita. Io penso che invece complessivamente il Napoli abbia tenuto benissimo in ogni zona del campo, e anche quando si è trattato di soffrire, come sono stati questi primi 25-30 minuti, ha retto bene l'impatto. Spinazzola non aveva un cliente facile dalla sua, ma secondo me ha giocato una buona partita. Forse oggettivamente chi è stato un po' sottotono è stato un po' Politano, che ha avuto qualche chance ma non determinante come sempre, però complessivamente credo che Napoli abbia meritato la vittoria. E lasciatemi dire anche che tutte le polemiche sul gol, sul primo gol di De Bruyne, a parte invertite, se fosse avvenuto in zona d'attacco e avessero fischiato rigore così, secondo me sarebbe stato scandaloso. Quindi secondo me è semplicemente un contrasto di gioco.
1: Senti, invece ti volevo chiedere di valutare anche l'esterno a sinistra d'attacco, Alisson Santos / Lang nel secondo tempo.
2: Io giocatori come Lang non li lascerei mai andare via. Alisson Santos è uno che sta trovando grandi motivazioni. Avere in rosa calciatori con queste qualità che ti possono dare delle alternative contro squadre che naturalmente giocano molto dei meccanismi determinanti per creare situazioni offensive proprio sugli esterni, secondo me è delittuoso immaginare di venderlo. Vedi, il Napoli ha una rosa forte, questa è una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, una Supercoppa, è una squadra che sa come si vince e ha vinto. Quindi oggi con Allegri, che secondo me è un allenatore ma anche un aggiustatore emotivo di una squadra che l'anno scorso era un po' in preda di una crisi di nervi, secondo me può portare a una valorizzazione della rosa, ma ne abbiamo visto anche banalmente Lucca, no? Sempre per quella famosa onestà intellettuale che ci deve contraddistinguere. Sì. È un giocatore inguardabile quando era a Napoli prima di essere ceduto. Ieri sera il secondo gol nasce da una palla intercettata da Lucca a ridosso dell'area di rigore del Napoli, una ripartenza ben condotta e un suo movimento in area che poi offre a Vergara l'occasione del gol. Quindi vedi anche Lucca, che è un giocatore che con Conte era stato bocciato, con Allegri sembra aver ritrovato quella serenità che potrebbe portarlo a essere un'alternativa interessante.
1: Grazie Pierpaolo, un abbraccio.
0: Ciao Pierpaolo, grazie. Buona domenica.
1: Grazie, grazie a Pierpaolo Petino, direttore di video informazione. Andiamo al telefono, prossimo ospite, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi, Giampaolo Sarini. Ciao mister, come stai?
0: Buongiorno mister.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, abbastanza bene.
1: Allora, mister, parlavamo della sfida di ieri, della Napoli a Genoa contro il Genoa, la vittoria contro la squadra di De Rossi e anche la bontà, la qualità ovviamente della rosa del Napoli e dei cambi di Max Allegri che rispetto al recente passato sono arrivati dando tanta possibilità ai giocatori, li ha sfruttati facendone 5 e in più, devo dire la verità, è vero che se metti De Bruyne in corso d'opera un po' di vantaggio ce l'hai, però anche Vergara ha fatto totalmente la differenza, assist di tacco per il gol di De Bruyne, poi è stato bravo a seguire quell'azione, a realizzare il gol del 2-0. Insomma, i giovani italiani ci sono, i giovani se sono forti giocano, e questo secondo me è un segnale importante anche in chiave generale.
3: Ma sono d'accordo su tutta, sulla disamina, e poi dopo Allegri comunque ci ha abituato ad essere un grande, diciamo, lettore della partita in corso, ha una lettura della partita importante e modifica comunque con i cambi, riesce a modificarla a suo piacimento e spesso e volentieri la modifica positivamente. Quindi è vero anche che la qualità della rosa del Napoli è molto importante e quindi anche questo è un vantaggio per il futuro.
0: Arrivano tanti giudizi, secondo me eccessivi, negativi nei confronti di Højlund. Ti chiedo, mister, di commentare questo messaggio che ci è arrivato al 342-00-00100. Højlund purtroppo si sta dimostrando un flop, abbiamo assolutamente bisogno di un centravanti e questo non può essere Gabriel Jesus. Højlund che ieri comunque ha trovato un osso duro come Østergaard ed è stato anche aiutato poco, no, dai suoi compagni.
3: Ma io non sono assolutamente d'accordo su quello che ha detto il radioascoltatore. A mio parere Højlund è un top striker, uno dei migliori attaccanti in circolazione, l'ha dimostrato anche l'anno scorso e quindi ieri è naturale che la prima partita hai comunque addosso un difensore molto molto forte. È naturale che si possa far fatica, questo è da metterlo in preventivo, però la qualità e il giocatore Højlund non può essere messo in discussione. Højlund è un giocatore importantissimo, è un grande attaccante,
1: è molto giovane anche lui, ricordiamolo, visto e considerato che fino all'anno scorso era un under, adesso è il primo anno da over. È un giocatore che ha, secondo me, rende molto di più quando ha spazi aperti, quando va in profondità. Ieri non c'era questa profondità, almeno nel primo tempo.
3: No, ma ieri nel primo tempo il Napoli non ha fatto una grande partita, c'è da dire anche, da dare merito anche al Genoa che ha giocato una partita molto molto buona. Insomma, nel primo tempo il Napoli ha giocato una partita, no, nel secondo tempo è complice anche, diciamo, il Genoa che è sceso un attimino anche fisicamente. Il Napoli ha preso la partita in mano, ha preso il sopravvento e a mio parere ha vinto la partita meritatamente, dopo che Allegri ha fatto le sostituzioni che si sono rivelate vincenti.
0: Abbiamo parlato tanto anche di Lorenzo Lucca, ci aspettavamo un po' una sua reazione, no? All'inizio di questa stagione, anche la fiducia del mister, sappiamo che comunque piaceva e piace tanto a Massimiliano Allegri. Secondo te può essere una valida alternativa ad Højlund?
3: Assolutamente sì, cioè, voglio dire, Lucca è comunque un attaccante con determinate caratteristiche che il Napoli non le ha. Se sta bene, se riesce a ritrovare la serenità che magari l'anno scorso è venuta a mancare, io credo che Lucca possa dare il suo apporto, il suo contributo e possa tornare a quei livelli che ci aveva abituato qualche anno fa.
1: E quindi credi che possa rimanere in maglia azzurra, oppure il Napoli fa bene a cercare un attaccante, visto e considerato che credo poi per carità le gerarchie di campo possono essere totalmente sovvertite, però abbiamo un attaccante titolare, Højlund, e Lucca che è, diciamo così, designato a essere il vice Højlund, oppure credi che una squadra come il Napoli debba avere due titolari, due giocatori che si possono giocare il posto, che anche durante gli allenamenti mettono sempre il dubbio a Max Allegri?
3: Ma io credo che più giocatori di valore hai, più giocatori di qualità hai, e più naturalmente sei avvantaggiato. Oltretutto il Napoli quest'anno giocherà tantissime partite, da qui fino a Natale ci saranno le coppe, quindi Napoli ha bisogno anche di avere delle alternative di un certo livello. Io credo che Lucca possa tranquillamente restare a Napoli, e se dovesse arrivare anche un altro attaccante, ben venga, cioè, però io Lucca lo terrei, anche perché attaccanti di quelle caratteristiche, diciamo, in circolazione ce ne sono veramente pochi.
1: Grazie mister, un abbraccio fortissimo, buona domenica.
0: Grazie mister, buona domenica.
3: Alla prossima.
1: Grazie a Giampaolo Saurini. Dobbiamo fermarci, il tempo di ascoltare un disco e poi filo diretto.
0: Allo 081.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E allora siamo pronti con il filo diretto allo 081-546-6873. C'è Francesco. Ciao Francesco.
1: Buongiorno e ben ritrovati.
2: Buongiorno.
1: Grazie a tutti. Allora, faccio veloce veloce. De Rossi, sono 10 giorni che sta piangendo dalla designazione dell'arbitro. Mica ha parlato della partita. È lo stesso De Rossi, quello che picchiò letteralmente in campo alla Padula e disse che il calcio è un gioco di maschi. E noi ieri si sta lamentando che De Bruyne ha toccato giusto la spina, non la spina, ma il marcio del calcio italiano è questo qua. L'arbitro non l'ha ritenuto, il VAR non l'ha ritenuto, pensa alla partita e ringrazia Meret, che l'unico tiro in porta che ha fatto è stato per un errore di Meret. Poi per 75 minuti il Genoa che ha fatto? Cioè cosa fa? Non ha fatto un tiro in porta. E quando nella conferenza di Allegri è intervenuto un giornalista genuano, non so che ha detto, e parlava del fallo.
2: Tra poco l'ascolteremo, la conferenza stampa di Allegri. Mi dà un assist.
1: Ah sì sì. E poi perché un giornalista del Napoli non ha chiesto a De Rossi, senta, ma lo sai che il calcio è quel gioco che se tiri in porta e il pallone va in rete, forse vince o pareggi? Cioè, ho capito che deve guardarsi il contratto, ma fino a un certo punto, veramente fino a un certo punto, cioè ci sta facendo passare.
2: Ora ti posso dire una cosa, Francesco. Io le dichiarazioni di De Rossi le posso anche capire, perché c'è una piazza, c'è un tuo pubblico che devi comunque accontentare. Quindi nell'ottica di De Rossi ci sta, io la capisco. La conferenza stampa l'ho ascoltata con attenzione, ho capito insomma che era anche una delle dichiarazioni, come dire, molto vincolate a dare un messaggio ai propri tifosi. Ci sta. Non posso capire quella sceneggiata a bordo campo, perché assolutamente quelle le condanno e ti do ragione su tutta la linea, perché comunque lo sport, il calcio è uno sport di contatto, uno sport dove quel contatto, lo stesso identico contatto De Bruyne Vázquez a centrocampo, quindi lo stesso contatto, nessun arbitro al mondo fischia fallo. Quindi, visto che non esistono i falli speciali in area di rigore, non capisco perché quello doveva essere fischiato fallo in area di rigore. Poi capisco le polemiche, capisco tutto, però quelle sceneggiate a bordo campo,
1: regole nuove, però la mentalità è sempre quella vecchia, che quando si perde brucia in mazzo a tutti quanti. Esatto. E posso pure capirlo, vabbè.
2: Grazie Francesco, un abbraccio. Grazie,
0: ciao,
2: grazie.
0: Ciao Francesco, grazie. Ancora al telefono allo 081-546-6873 Carlo. Ciao Carlo, buongiorno.
3: Salve, buongiorno. Sono intervenuto perché volevo dire qualcosa.
2: Carlo, scusami, ti interrompo subito, guadagno una posizione migliore, perché davvero la linea è super disturbata, non riusciamo ad ascoltarti. Magari se ti puoi spostare.
3: Mi sentite?
2: Un poco meglio, vai.
3: Pronto?
0: Sì.
2: Meglio, un po' meglio, vai.
3: Ecco, stavo dicendo, volevo dire che Luca, insomma, lo vedo bene, sì. Se un po' di serenità in più, secondo me, se la gioca con Højlund. Poi, per quanto riguarda, mi piace pure moltissimo come si angola, Malander, e mi è dispiaciuto molto per Mariucci, perché secondo me è un ottimo difensore. Sono curioso di vedere all'opera. Ciao,
2: grazie. Sì, Luca e Lang, guarda, Susi, poi dopo diamo spazio anche agli altri amici. Sono due giocatori che l'anno scorso hanno giocato così male, ma così male che secondo me le critiche che hanno subito erano anche tra virgolette meritate, perché hanno avuto poche chance. Poi dopo diamo spazio anche agli altri amici. Sono due giocatori che l'anno scorso hanno giocato così male che secondo me le critiche che hanno subito erano anche tra virgolette meritate, perché hanno avuto poche chance in momenti anche difficili.
0: Non le hanno sapute.

0: ed è in rosa due giocatori forti. Poi su Marianucci speriamo che recuperi il prima possibile, anche perché stiano facendo male tutti i centrali difensivi. E poi su Favasuli a me piace e lo vorrei vedere.
1: Lo vedremo in campo. Era palese la voglia di riscatto da parte di Lang e da parte di Lucca. Secondo me sentono anche tanto la fiducia del mister ed è un fattore fondamentale. Al telefono c'è Michele. Ciao Michele.
2: Ragazzi, buongiorno e buona domenica.
1: Anche a te.
2: Da ieri sera mi sembra che il Genoa e De Rossi il muro del pianto. No, lo dico così di vero cuore. Analizzando la partita, ma loro si rendono conto quante azioni di rete hanno fatto? E l'ha detto Carlo, oggi dobbiamo metterci in testa che non sono più 11 calciatori, come dicevamo fino all'anno scorso, i titolari e i panchinati. No, Carlo l'ha specificato, ha detto oggi si gioca minimo in 14. E secondo me la parola giusta, la svolta, l'abbiamo dato sui campi. Non voglio andare nei particolari, se il nostro mister ha fatto i cambi al momento giusto e abbiamo vinto la partita, però sul discorso De Bruyne mi sembra che loro avevano preparato, e lo dico di vero cuore, che loro i titoloni per la domenica, il Genoa sciante il Napoli è prima in vetta, invece si devono ricredere che loro sono una squadra che si deve salvare, non voglio essere pesato. Buona domenica.
0: Grazie Michele, un abbraccio forte, buona domenica anche a te. Rispetto anche al tuo discorso, voglio soltanto leggere a beneficio di quelli che ci stanno ascoltando la panchina del Napoli, cioè di quelli che non sono entrati, per farvi capire rispetto anche ai tanti infortuni che ha ancora il Napoli, lo ricordiamo, da Buongiorno a lo stesso Marianucci, ci sono tanti giocatori che oggi purtroppo non ci sono. Benoit Badiashile, lo ricordiamo, è stato annunciato ieri e presto lo vedremo in campo. Comunque solo la panchina del Napoli di quelli che non sono entrati: Milinkovic-Savic, che l'anno scorso era titolare, poi c'è Contini, Favasuli, Bökema, Gilmour, Garofalo, Giovane e Neres. Questi sono quelli che non sono entrati, per farvi capire il Napoli quanto è forte.
1: Quanta qualità anche in panchina. Vincenzo al telefono, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Volevo mettere in evidenza un paio di cose, se è possibile. Allora, la prima cosa, adesso stiamo incominciando a capire come gioca Allegri, anche se dalla prima non è tanto subito capace di vedere bene la partita, però abbiamo visto una differenza fra Conte e Allegri, da premettere pure io, no, ero uno fra i tanti che Allegri non lo voleva, ma abbiamo visto che rispetto a Conte lui fa girare molto la squadra, non aspetta tanto, e già sul 62esimo minuto già ha fatto entrare in campo quattro giocatori che non dico che hanno cambiato la partita, ma che hanno dato una marcia in più a Napoli.
1: Certo. E
3: si è visto, perché praticamente Napoli ha avanzato il baricentro, cosa che forse ha aspettato troppo nel primo tempo, ma lui giustamente doveva, come abbiamo sentito nelle interviste in conferenza stampa, lui voleva conoscere appunto i giocatori del Napoli, era la prima partita ufficiale ed era normale tutto ciò. Questo già fa capire che è un buon lettore, è un buon lettore di una squadra di calcio, cioè lui in tempi non sospetti ha visto che praticamente doveva cambiare qualcosa e l'ha fatto subito. Non ha aspettato il 75esimo come aspettava Antonio Conte, ma già nel 62esimo del primo tempo, nel secondo tempo già.
0: Ti dirò di più, ma le aspettavo anche prima i cambi, per dirti di quanto Allegri sia uno che analizza bene la partita in corso d'opera e sa e la legge, ha delle letture che sono pochi gli allenatori che hanno le letture delle partite come ce l'ha Max Allegri. Per questo dicevo, mi aspettavo qualche cambio addirittura prima.
3: Sì, ma in effetti lui, come ha fatto notare in conferenza stampa,

0: ha cercato il più possibile, io penso che la squadra del primo tempo, tranne De Bruyne, che forse non era proprio al massimo della condizione, più o meno questa è la squadra che noi vedremo in campionato. Ecco, naturalmente per fare alcuni nessi in difesa, sicuramente, perché purtroppo abbiamo Buongiorno fuori. Fortunatamente abbiamo Favasulli, che per me è un grosso acquisto, secondo me, in prospettiva. E naturalmente aspettiamo appunto il difensore del Chelsea, che dovrebbe prendere, insomma, un posto nevralgico al centro della difesa, aspettando Buongiorno. Io credo che da qui a breve vedremo un Napoli molto più quadrato, molto più sicuro di sé. L'unica cosa che ho visto oggi nel primo tempo, non so, dammi tu diciamo la tua lettura, che ha aspettato un po' troppo il Genoa nel primo tempo, cioè non è quella squadra che, come Conte faceva, riusciva già a mettere in pressing alto la squadra. Le squadre di Allegri, ecco, incominciamo a conoscerle, e sono squadre che più aspettano per poi ripartire e per giocare la palla a terra, naturalmente, quello che faceva più o meno nel Milan.
1: Grazie Vincenzo, okay. Ti devo salutare, un abbraccio e buona domenica anche a te, grazie.
2: Andiamo ancora al telefono, ci fermiamo?
1: Ci dobbiamo fermare, ci sono le ultime notizie del meteo, ma più tardi riprenderemo con il filo diretto, quindi ascoltiamoci le ultime notizie del meteo e poi Paolo Del Genio.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per le prossime ore, con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni del centro-sud, una domenica di cielo sereno, poco nuvoloso sulla Campania. Le temperature del pomeriggio però saranno elevate, oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi dappertutto. Anche nel corso lunedì non assisteremo a variazioni, sarà un avvio di settimana soleggiato, ma con un'ulteriore accentuazione del caldo. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Eccoci qua, terza ora di Sunday Sport. Buona domenica a tutti da Lucio
2: Penna. Buona domenica anche da parte mia, da parte di Susi Fiorillo.
1: Andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
2: Ciao Paolo, buongiorno.
5: Ciao Susi.
1: Allora, ieri, lo ricordiamo, la tua radiocronaca insieme a Vincenzo Perna, è stato un Napoli che ha conquistato i tre punti, i cambi di Massimiliano Allegri, lo svolgimento del match, l'ingresso in campo di Kevin De Bruyne, che come diceva Max Allegri in conferenza stampa, la posizione se la andava a trovare da solo. Paolo, vorrei un tuo, come dire, una tua analisi sulla vittoria del Napoli di ieri.
5: Ma dividiamola in tre o quattro fasi la partita, diciamo la prima mezz'ora di sofferenza, ci può stare anche una sofferenza contenuta, nel senso che non riuscivamo a produrre calcio, non abbiamo mai tirato in porta, però non abbiamo lasciato tante occasioni a un Genoa super aggressivo, e lì bisogna avere la capacità di uscire meglio, l'ha detto Allegri, l'avevo detto anch'io in radiocronaca, bisogna fare giocate tecniche migliori per eludere quel pressing. Purtroppo abbiamo sbagliato un po' tecnicamente e il Genoa si è caricato e ha continuato a pressare forte perché vedeva che il Napoli era in difficoltà. Finite le energie ed era prevedibile che non potesse pressare con quella intensità, il Genoa è iniziato a calare già nella parte finale del primo tempo. Il Napoli, in memoria di quello che era successo alla fine del primo tempo, nel secondo tempo ha preso in mano la partita e l'ha gestita, e poi la mazzata finale al Genoa l'ha data con i cambi, con i giocatori che sono entrati, che hanno fatto la differenza. Credo che queste sono le quattro fasi della partita. Tutto sommato ci può stare che una medio-piccola spende tanto e prova a metterti in difficoltà, e che la grande, quella più forte, aspetta il momento giusto per vincerla. Dobbiamo però migliorare, se vogliamo andare nello specifico, nella costruzione, quando gli altri vengono a pressare, dobbiamo fare qualche cosa in più.
2: Paolo, buona la prima. Arrivano però dei giudizi, secondo me, eccessivi, negativi nei confronti non solo di Højlund ma anche di Matteo Politano. Tu ieri li hai commentati, come ti ricordava Lucio, hai fatto la radiocronaca con Vincenzo Perna. Ci dai un giudizio sui singoli?
5: Ma per quello che ho detto, attenzione che faccio una battuta, ma fino a un certo punto, se le partite saranno queste conviene subentrare, i giocatori diranno mister fammi subentrare, non mi far iniziare la partita, perché il momento in cui il Napoli diventa dominante, se questo è il piano gara e queste saranno le difficoltà, sarà il secondo tempo e la mezz'ora finale, allora i giocatori conviene entrare dopo. Detta questa, che è un po' una provocazione, ma non lo so se è solo una battuta o c'è un fondo di verità, fate voi. Dimmi, spiega perché gli altri hanno avuto più difficoltà, quelli che sono stati impegnati nella parte difficile della gara, mentre hanno trovato terreno fertile e situazione favorevole quelli che sono entrati dopo. Ma il calcio è anche questo.
1: Però Paolo, scusami, allora ti faccio la controbattuta. Quest'anno i giocatori lo possono dire magari all'allenatore del Napoli di preferisco entrare, subentrare. L'anno scorso non lo dicevano perché i subentranti giocavano veramente pochi minuti.
5: Se è un subentro, ora usciamo dallo scherzo, perché poi che i giocatori da questo orecchio qui non ci sentono, vogliono sempre iniziare la partita da titolari. Però questo è uno scenario, questo è uno scenario, perché che le squadre verranno a pressare contro il Napoli per colmare il gap tecnico, ce ne saranno molte che faranno quello che ha fatto il Genoa. Allora se noi più che andare in difficoltà proprio sceglieremo in quella fase di rischiare poco e di consegnare il pallone agli avversari, è chiaro che, tornando alla domanda che mi faceva Susi per le critiche che stanno arrivando, è chiaro che i giocatori offensivi soprattutto saranno in difficoltà, ecco perché poi la gente vede la prestazione di Højlund o quella di Politano, la vede negativamente, mentre salva un po' Alisson perché ha fatto qualche spunto, però tutto sommato sono stati poco innescati. Ieri in radiocronaca annotavo che il primo pallone Højlund lo tocca al 12°, tra l'altro in una posizione, facendo un bel movimento, ma in una posizione che poi era di fuori gioco.
1: Senti Paolo, in fase offensiva il Napoli come si muoveva?
5: In fase?
1: Offensiva.
5: Offensiva, il Napoli non ci è arrivato tanto alla quarta fase, quella offensiva nel primo tempo, perché ha sofferto la pressione. Perché ha sofferto la pressione? L'ha spiegato molto semplicemente Allegri. Perché per arrivare agli attaccanti, per arrivare alle fasi di possesso finale, no? Cioè la rifinitura e la finalizzazione, serve la costruzione e serve lo sviluppo, ma non siamo quasi mai arrivati nemmeno alla 2, cioè lo sviluppo, ci siamo fermati alla numero 1, alla costruzione, perché siamo andati proprio in difficoltà sbagliando dei passaggi. E io continuo a dire, anche con quel posizionamento di uscita con la linea 4 che ci mette un po' in difficoltà, secondo me dobbiamo aggiustare qualche cosa lì, perché si fa fatica quando si sposta quel pallone sull'esterno, si facilita molto la pressione delle squadre avversarie, gli esterni devono andare più in alto, bisogna costruire con i tre. Un po' migliorata quando Lobotka è venuto, Lobotka, gli altri centrocampisti con le rotazioni sono venuti a dare una mano ai difensori centrali, l'uscita è un po' migliorata. Ecco, dobbiamo trovare qualche aggiustamento lì, perché è vero che può essere anche un piano gara, però è altrettanto vero che seppure dobbiamo poi dare la mazzata nel secondo tempo, quando gli avversari calano, in questo tipo di partite proprio niente niente nel primo no, ecco, qualche cosa in più, siamo arrivati a fare i primi due tiri con Alisson e con Spinazzola al 40° e al 44°.
2: E poi Paolo, abbiamo visto Lorenzo Lucca e Noah Lang hanno dato un contributo importante, due giocatori quasi, mi viene da dire, rinati rispetto alla scorsa stagione.
5: Sì, sono entrati nel momento giusto, quando il Napoli aveva...
1: E poi Paolo, scusami se interrompo la tua risposta, però visto che ci siamo sentiti ieri in diretta, tu lo hai detto se dovessi commentare il pre-campionato del Napoli, Lucca e Lang sono i migliori di questo Napoli, quindi non è stata un'uscita estemporanea il fatto che siano stati impattanti.
5: No, stavo dicendo, sono entrati nel momento migliore, ma sono stati bravi però a sfruttare le loro qualità nel momento migliore, entrando con grande determinazione. Secondo me quello che si evince, a parte che sono professionisti, però quello che abbiamo potuto vedere è la voglia, secondo me, di restare. Stanno dando tutto per restare questi due ragazzi, e io non lo so se, certo, i nomi, alcuni nomi sono importanti di quelli che potrebbero arrivare se loro, uno dei due o tutti e due dovessero partire, alcuni nomi sono importanti, però questi sono coinvolti nel progetto, quindi io mi porrei domande, ecco, non voglio fare quello che sa tutto e dire è meglio se va via, è meglio che se resta, credo che è meglio se il Napoli ci riflette bene, valuta se c'è un'operazione di mercato quasi oggettivamente, perché oggettivamente c'è poco nel calcio, quasi oggettivamente che può portare a un miglioramento, allora si proceda, altrimenti vediamo se questi due ragazzi, i segnali che stanno dando, li possano confermare. Lang è uno che ti dà brillantezza quando entra, Alisson è un giocatore che spende molte energie, quindi ha bisogno di un'alternativa, che entra e col suo passo veloce comunque riesce ad accelerare la manovra, e in questo Lang è molto bravo. Mentre Lucca, quando fa quello che ha fatto ieri, cioè fa valere la sua fisicità, può diventare un giocatore utile, perché in occasione del secondo gol Lucca non solo è quello che scarica il pallone che poi arriva, recupera il pallone difensivamente addirittura, stando nella sua metà campo, lo dà a Vergara, poi Vergara lo dà a De Bruyne, De Vergara fa il movimento ad andare sul secondo palo, De Bruyne cerca Lucca, credo, poi Lucca comunque dà fastidio all'intervento del difensore, pur non toccando la palla arriva a Vergara, quindi diciamo che Lucca è molto utile nel secondo gol, Lang è entrato bene, sono due ragazzi da tenere in considerazione, poi sono due giocatori che sono state investite delle cifre notevoli per acquistarli, e se arriva qualcuno e mette sul tavolo una cifra importante, il Napoli potrebbe cogliere l'occasione.
1: Però Paolo, per quello che riguarda, facciamo il mercato del Napoli che si ferma qui, cioè senza la cessione di Lucca, senza la cessione di Lang, e quindi senza operazioni ulteriormente in entrata, manca una settimana, ed è uno scenario probabile o possibile. Eppure il Napoli ha dimostrato la sua forza, quindi non per forza il mercato a dare dei valori rispetto a una ipotetica griglia. C'è la qualità dei giocatori, c'è anche un po' di fortuna, perché se lo disse De Laurentiis scherzando a Conte nell'ultima conferenza, quella lì congiunta, se non ci fossero stati tutti questi infortuni ce la saremmo giocata con l'Inter fino alla fine. La rosa del Napoli è forte, fortissima, e senza anche questi acquisti che stiamo magari paventando, prima dicevo guarda la panchina del Napoli con Buongiorno che si è fatto male, Marianucci che si è fatto male, ieri c'era in panchina che non sono entrati Milinkovic, Gilmour, Neres, Giovane, cioè è comunque una squadra forte.
5: È una squadra che ieri abbiamo proprio la dimostrazione che con i cambi può vincere le partite. Questo che significa? Significa che se le puoi vincere con i cambi, significa che puoi fare le rotazioni tranquillamente, cioè che quelli che entrano non abbassano il livello, e quindi puoi fare tranquillamente quelle benedette rotazioni che non fatte l'anno scorso, e veniamo al punto centrale, probabilmente sono state una delle cause le mancate rotazioni dei tanti infortuni, e quindi se attraverso la fiducia che abbiamo in più giocatori e quindi un maggior numero di rotazioni, un minutaggio che va a diminuire per ogni singolo calciatore, diminuiscono gli infortuni, arriviamo al punto, questa squadra senza l'incredibile numero di infortunati dell'anno scorso, che comunque nonostante quel numero è arrivata seconda, questa squadra cosa vale se c'ha tutti i giocatori a disposizione per quasi tutta la stagione? Vale già molto, e quindi diciamo potremmo arrivare alla chiosa che non ha granché bisogno, sì, però questo non lo sappiamo, quest'anno con questo format non ci saranno tanti infortuni, possiamo anche arrivare alla conclusione che non c'è tanto bisogno, che non c'era tanto bisogno del mercato, però questo è ancora un punto interrogativo.
1: Esatto, Paolo, perché poi sempre continuando in questo ragionamento, magari capisco che esterno sinistro, Alisson o Lang, se dovesse rimanere Lang, c'è un'alternanza, però lì davanti, se guardi Højlund e guardi Lucca, ci metterei anche un po' Giovane che può giocare anche esterno destro, è una gerarchia troppo definita, con un titolare ed eventualmente 1/2 che possono subentrare in caso di raffreddore o squalifica.
5: Al di là ora del raffreddore o della squalifica, speriamo che non si vada oltre il raffreddore, come diciamo prima, è importante che i giocatori stiano bene, che abbiano degli infortuni, perché sono fisiologici nel calcio, ma normali, no? Cioè che stanno fermi una settimana, due settimane, non quelle mazzate di infortuni di giocatori che poi per quattro mesi non ce li è più. Ecco, se non accade questo, io credo che, non, che Allegri deve, ora ci sono queste partite iniziali con la settimana tipo, quindi immagino che più o meno col Como vedremo lo stesso schieramento iniziale e forse più o meno la stessa tempistica per quanto riguarda i cambi. Poi quando incominceranno le partite in settimana, conosceremo le otto gare di Champions, il sì. 27 mi sembra, il 27 agosto dovrebbe
1: giovedì essere. Se non
2: giovedì, esatto.
5: Giovedì. Con il sorteggio noi conosceremo un po' tutti gli incastri e lì verremo a scoprire che ci saranno delle settimane pesanti, e quelle settimane pesanti andranno gestite non solo con i cambi al 60esimo o al 46esimo, ma andranno gestite anche proprio inizialmente con formazioni diverse tra la domenica e il mercoledì, diciamo, no? Che questo secondo me si può fare. Ecco, adesso tornando per esempio al caso limite, quello di De Bruyne. De Bruyne è un giocatore che si può parlare solamente dell'infortunio che ha avuto l'anno scorso, non si può parlare di un calciatore.
1: Io esagerando dico sempre che le prossime partite, non so col Como, perché comunque arrivando tardi De Bruyne è arrivato a Castel di Sangro, quindi magari è un po' indietro con la preparazione, dico sempre De Bruyne altri 10, poi non so se sei d'accordo con me o no.
5: Sì, De Bruyne alla fine bisogna trovare il modo, ecco, Allegri deve essere bravo a trovare il modo per farlo giocare. Ieri immaginiamoci il primo tempo con De Bruyne, dove arriva a fine del primo tempo il Napoli senza aver tirato in porta. Io non lo so, non posso dimostrarlo, ma credo che con De Bruyne qualche volta in porta in piavamo, tiravamo, e quindi questa è l'importanza di De Bruyne. L'ho spiegato in maniera molto molto semplice, ma del resto
1: l'ha spiegato Allegri alla fine della partita, ha detto vede delle cose che noi gli altri non vedono,
2: una visione di gioco
5: tre minuti e c'ha un modo di giocare che è proprio propedeutico, si muove. Il gol che fa De Bruyne ieri, io l'ho rivista l'azione poi con calma, De Bruyne tocca la prima volta il pallone nella sua metà campo, poi continua a seguire lo sviluppo dell'azione, la palla arriva a destra e lui se ne va in quella zona di campo, poi la tocca un'altra volta, poi si inserisce, cioè fa tre cose, tutte e tre molto utili per potersi poi prendere.
1: Quindi poi quando lo sollecito ad Allegri in conferenza stampa su De Bruyne, Paolo lo dimostra con questa azione, quando dice la posizione se la trova lui, qual è il problema?
5: No, però questo io ho raccontato tutto per poi arrivare a una mia provocazione finale, più che altro una mia richiesta nei confronti di tutti quelli che hanno detto che cammina. Ragazzi, se camminava ci metteva una mezz'oretta per arrivare dalla metà campo sua davanti al portiere avversario, quindi mi sa che non cammina, corre con una buona energia. A proposito di energia, non mi sembra un calciatore finito, perché ha con una spinta vigorosa ma secondo me regolare fatto volare un difensore tosto come Vasquez. Quindi basta raccontare il calcio in questa maniera così superficiale per avere i titoli sui siti. De Bruyne è un calciatore finito, cerchiamo di dire cose serie, poi cerchiamo di ragionare sull'opportunità o meno del Napoli di acquistare un giocatore che costa tanto in una fase della sua carriera particolare. Questo mi sta bene come discorso, però provare quasi a metterlo in ridicolo e a dire che è un calciatore che può essere deleterio per il Napoli è stato veramente un esercizio di pericolosissimo, che poi innesca un poco delle convinzioni pericolose nella tifoseria meno attenta, e quindi noi dobbiamo assolutamente cogliere l'occasione come la partita di ieri per ricordare a tutti di guardare meglio le partite. Ecco, questo dobbiamo chiedere a tutti.
1: Masterclass di Paolo Del Genio, che ritroveremo domani alle ore 18 col suo 4-4-2. Riparte Paolo anche 4-4-2.
5: A domani, ciao Lucio, ciao Susi.
2: Ciao Paolo, grazie a Paolo Del Genio, e ci colleghiamo, andiamo al telefono invece con il collega di Tutto Mercato Web, Pierpaolo Matrone. Buongiorno Pierpaolo.
6: Ciao Susi, ciao Lucio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Allora Pierpaolo, stavamo facendo con un ragionamento molto tecnico con Paolo Del Genio sulle coppie Lucca e Lang, che comunque sono stati utili alla causa, sono preziosi giocatori per quello che riguarda il Napoli. Allora, ieri leggevamo che il procuratore di Lang era Anzingogna a parlare magari con Giuntoli. Chi chissà se si sono fatti delle ipotesi di mercato per Lang all'Atalanta, che ricordiamo ieri ha firmato anche Elif Elmas. E su Lucca forse non abbiamo interessamenti concreti di altri club, oppure ti risulta qualcosa?
6: No, di concreto poco in questo momento. Infatti credo che più passino le settimane, più passano i giorni, chiaramente più aumentano poi le quotazioni di una permanenza di Lorenzo Lucca in azzurro, anche d'altronde poi con lo spirito con cui è entrato ieri, uno spirito sicuramente diverso rispetto a quello della scorsa stagione, ci può far pensare questo. Di concreto al momento non c'è molto. Quello che vi posso raccontare con certezza è che c'è un interessamento della Lazio, che chiaramente è alla ricerca di un attaccante dopo l'affare sfumato per Dieng. Si parla molto di Pinamonti, quindi in questo momento sicuramente molto più Pinamonti di Lorenzo Lucca, però al momento appunto rimaniamo soltanto all'interesse, al sondaggio, perché ovviamente squadre come la Lazio, ma soprattutto la media classifica della nostra Serie A, non può di certo permettersi il cartellino di Lorenzo Lucca, e in più non può neanche permettersi l'ingaggio di Lorenzo Lucca. Il Napoli ovviamente in questa fase non apre assolutamente al pagamento di una parte dell'ingaggio, di conseguenza al momento si parla soltanto di interessi. È un nome da ultimi giorni di mercato sicuramente, nel caso in cui poi il Napoli dovesse veramente avanzare per un sostituto. Io credo che alla fine della fiera Lucca possa anche restare. Ripeto, il discorso è più legato all'ingaggio, perché il Napoli ovviamente non lo cede a titolo definitivo, considerando che il cartellino è costato tanto, è stato già ammortizzato per un po', ma comunque nessuno in questo momento gli dà 20-25 milioni di euro per lui. Di conseguenza il Napoli apre soltanto al prestito per una questione legata all'ingaggio, per abbattere un pochino il monte ingaggi e magari andare su un calciatore con un ingaggio un pochino inferiore, però ad oggi è più secondo me vicino alla permanenza che alla cessione.
2: Pierpaolo, ci possiamo aspettare qualche sorpresa da questi ultimi giorni di mercato?
6: Napoli sicuramente qualcos'altro la farà. Badiashile e Favasuli sono arrivati, un attaccante potrebbe arrivare sicuramente nel finale di mercato. Poi d'altronde uno dei migliori mercati del Napoli è stato fatto nelle ultime due settimane, il campionato già iniziato, quindi stiamo parlando di quello del quarto scudetto, con i McTominay, Gilmour, sì. Rineresti, insomma arrivati tutti nelle ultime
1: Lukaku,
6: esatto, tutti nell'ultima settimana praticamente, quindi io mi aspetto un colpo a sorpresa del Napoli negli ultimi giorni, però sempre subordinato poi a quello che succede sul fronte cessioni, perché poi immagino anche con Paolo prima abbiate fatto un discorso legato alle liste. In questo momento il Napoli ha la lista ricolma, anzi anche troppo piena, anzi qualcuno dovrebbe probabilmente uscire poi dopo che saranno fatti gli
1: accordi. Mazzocchi?
6: Mazzocchi esce. Mazzocchi, da quel che so io, esce. C'è un interessamento del Cagliari, questo ve lo posso dire con certezza, l'abbiamo raccolto a tutto Mercato Web, l'abbiamo anche scritto nei giorni scorsi, perché Pisacane, in mezzo a tutti i giovani chiaramente che ha nel Cagliari, con il Cagliari che ieri tra l'altro ha cominciato al meglio anche il campionato, sì, vorrebbe un pizzico d'esperienza, quindi Mazzocchi potrebbe essere il calciatore giusto. Si lavora ovviamente all'ingaggio, Mazzocchi lo conosciamo bene. Conosciamo bene anche la sua volontà, che sarebbe quella di rimanere in azzurro, però il Napoli di fatto ha preso il sostituto che è Favasuli e quindi l'ha messo di fatto sul mercato. Vediamo se poi negli ultimi giorni si riuscirà ad arrivare ad un accordo. Da quello che so io, il Napoli lo cede anche ad un prezzo molto molto basso, d'altronde arrivò per circa 3 milioni dalla Salernitana, il costo ovviamente è stato totalmente ammortizzato, con un piccolissimo indennizzo il Napoli lo lascerebbe sicuramente andare via.
1: E detto questo, tu parlavi delle liste, però ci sono tutti i giocatori fuori lista: Ngonghe, Folorunscio, Lindstrom, Cajuste, e chi più ne ha più ne
2: tanti.
1: Mette.
6: Tanti, troppi evidentemente. Anche qui il Napoli deve darsi un pizzicotto sulla pancia, ragazzi, deve assolutamente aprire a formule diverse, quindi anche al prestito, un nuovo prestito per Folorunscio, un nuovo prestito per Ngonghe, ovviamente non per Mazzocchi in scadenza di contratto, però per quanto riguarda questi qui sicuramente il Napoli deve aprire al prestito in questo momento, perché nessuno ti paga il cartellino. Su uno tra Cajuste e Folorunscio potrebbe alla fine della fiera andare al Torino. Ngonghe, vediamo se si apre qualcosa in Italia. Da quel che so io anche il Monza ha mostrato interesse per il giocatore, fatto sta che comunque essendo fuori lista. Lindstrom è un po' bloccato invece come discorso, e dopo che è saltata e sfumata l'operazione con lo Schalke 04 si è un pochino impantanato il Napoli sulla questione Lindstrom. Vediamo se poi si apre qualcosa anche in altri campionati, non per forza ai top 5 campionati, perché qualche interessamento anche dall'Olanda è arrivato per Lindstrom, sempre per quanto abbiamo raccolto con i colleghi di tutto Mercato Web. Il problema è che al momento Lindstrom vorrebbe rimanere in uno dei top 5 campionati, quindi vediamo se sul finale, considerando che poi sarà messo anche fuori lista, credo che anche lo stesso Lindstrom abbia interesse a giocare, a riprendersi magari la nazionale che ha perso nel corso degli ultimi due anni, e quindi credo che poi debba per forza di cose aprire anche a destinazioni del genere. Il Napoli queste operazioni in uscita deve farle, perché ripeto, come dicevamo prima, il posto in lista non c'è, sono tutti fuori lista, poi magari qualcun altro uscirà, qualcuno lo riesce a reinserire, penso magari ad uno tra Foloruscio e Tajuste, più Foloruscio che Tajuste nel caso non dovesse partire, però credo che di fatto tutti i nomi che avete fatto voi sono assolutamente in uscita.
2: Grazie Pierpaolo, grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi ragazzi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie, grazie a Pierpaolo Matrone. Noi ci dobbiamo fermare, giusto?
1: Ho un po' di pubblicità, un disco e torniamo.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci Sunday Sport, ancora buona domenica da Susi Fiorillo
1: e buona domenica da Lucio Pengue.
0: Abbiamo il piacere di avere al telefono con noi Carmine Martino. Ciao Carmine.
2: Ciao Susi, ciao a tutti, buona domenica.
1: Allora Carmine, il Napoli ieri batte il Genoa, il Napoli che conquista i primi 3 punti in classifica, è tutto molto presto, però le tue impressioni su questa vittoria del Napoli?
2: Guarda, io non sono un preveggente, però credo che in tanti avevano immaginato l'andamento di una partita così come poi è andata. Primo tempo difficile, con qualche difficoltà, e poi c'è poco da fare, le grandi squadre che hanno una rosa ampia e che possono avere in panchina i grandi campioni le vincono queste partite. Il Napoli ha fatto quello che doveva fare, ha gestito un po' in affanno la prima parte della gara e poi è riuscito a fare la differenza con i nuovi innesti e a vincere la partita, al di là di quel presunto fallo che c'è stato di De Bruyne.
0: E bisogna fare i complimenti a Massimiliano Allegri, che ha saputo leggere la partita. Nel secondo tempo appunto si è affidato, come hai detto tu, ai cambi, e così poi sono arrivati 3 punti.
2: Sì, Susi, in effetti Allegri viene sempre un po' ricordato anche per le sue intuizioni durante la gara, riesce sempre ad indovinare i cambi, e anche questa volta c'è riuscito. Beh, alcuni di questi erano programmati, voglio dire, non è che abbiamo visto cose particolari. Quando hai De Bruyne in squadra lo fai giocare, ovviamente avendo soltanto 15 giorni a disposizione è anche normale che non parta titolare, anzi sono curioso di vedere come si comporterà nel momento in cui il belga sarà al top della condizione, se sarà sempre l'elemento da aggiungere per fare la differenza nel corso della partita o se sfruttarlo al primo minuto.
1: Guarda Carmine, guardando la storia di Max Allegri, di come tratta i suoi campioni, anche solo guardando quello che ha fatto con Modric l'anno scorso, 40 anni, e giocava tutti i minuti, non lo toglieva mai, e spesso Modric a 40 anni gli ha risolto le partite proprio nella parte finale del match. Quindi è come se, ma questo lo ha dimostrato anche nelle dichiarazioni, qua ti voglio anche coinvolgere, perché quello che ha detto ieri al termine della partita, ma anche venerdì in conferenza stampa su De Bruyne, ti fa capire che il modo di operare di Max Allegri è quello di coccolarsi i giocatori che fanno la differenza, lo ha dimostrato nella sua carriera dal primo anno del Milan in cui conquistò lo scudetto, che aveva Ibrahimovic, Ronaldinho, Robinho, Cassano, poi tutti gli anni di Juventus con i grandissimi campioni. Devo dire la verità, ha un feeling speciale con chi fa la differenza e poi alla fine si vede.
2: Beh, direi di sì. Quando si parla di De Bruyne si parla di un campione assoluto, di un fuoriclasse. Anche ieri sera l'ha ribadito, vede cose che gli altri non riescono probabilmente neanche ad immaginare, e quando tu hai un talento di questo livello devi trovare il modo per impiegarlo e ottenere il massimo. Non ci vedo nulla di anormale, tra l'altro lui riesce a instaurare ottimi rapporti con i grandissimi e lo sta facendo anche con De Bruyne. Ovviamente molto dipenderà anche dal belga, che deve dimostrare sul campo poi tutta la sua qualità che ha a disposizione. Avrà anche 35 anni, ma secondo me nel momento in cui sarà in perfetta forma sarà in grado magari di trovare anche la migliore posizione in campo e quindi dare il suo ottimo contributo. Ieri è stato MVP, l'augurio è che lo sia anche per 90 minuti interi, anche se però poi a questo punto chi esce?
1: Oddio, guarda, lo sai che almeno questo lo raccontavo anche ieri con Walter durante Radio Gol, che quelli dell'ambiente di Allegri, prima che proprio fosse ufficializzato l'arrivo di Allegri a Napoli, anche se sapevamo insomma dal 24 maggio che sarebbe diventato l'allenatore del Napoli, che lui nella sua testa aveva un centrocampo, perché poi vabbè, può darsi anche che lo aveva perché c'erano delle voci anche su Anguissa che poteva lasciare il Napoli, però nella sua testa un centrocampo con De Bruyne mezzo alla destra, Lobotka avanti alla difesa e McTominay mezzo alla sinistra c'era, esisteva, e quindi può darsi anche che vedremo questo assetto, chi lo sa.
2: Sì, no, indubbiamente bisogna fare il conto ovviamente che ora gli impegni si moltiplicheranno, ci sarà la Champions, si giocherà ogni 3 giorni come spesso ricordiamo, la Coppa Italia, quindi bisognerà tener conto anche degli acciacchi, magari dell'influenza che ti vai a beccare, quindi secondo me ci sarà spazio. Ieri lui a una domanda sui Fab Four famosi dell'era Conte ha detto che per farli giocare insieme devi togliere un esterno, quindi mi ha fatto venire in mente il 4-4-2 ovviamente, e questa potrebbe essere un'idea se volesse farli giocare tutti e quattro insieme, però ecco, io credo alle rotazioni, tra l'altro Allegri è uno che le fa, contrariamente a Conte che invece si fissava tra virgolette su quella formazione e andava avanti fino a quando era possibile. E quindi secondo me vedremo tanti cambiamenti nel corso dei vari momenti della stagione, e quindi ci sarà spazio per tutti.
0: Grazie Carmine, grazie per essere stato con noi.
2: Buona domenica a tutti quanti voi e buon caldo.
0: Grazie.
1: Grazie Carmine, un abbraccio, buona domenica.
0: Grazie a Carmine Martino. Andiamo ancora al telefono, c'è con noi Antonio Ottaiano. Ciao Antonio, buongiorno, buona domenica.
3: Ciao, buona domenica a voi.
1: Antonio, proprio proseguendo su questo ragionamento di Carmine Martino sulle rotazioni e sul fatto che tra poco inizierà anche la Champions League, e quindi pensiamo che ci sia un Napoli molto camaleontico e con grandissime rotazioni, visto che, come diceva Carmine, Max Allegri le ha sempre fatte. Però guardando la carriera di Max Allegri, Max Allegri ha sempre anche fatto giocare i giovani. E detto questo, ieri l'ingresso in campo di Vergara testimonia il fatto che se sei bravo giochi anche se sei giovane.
3: Ma ragazzi, ma io stento a definire ancora, faccio fatica a definire ancora Vergara un giovane. Vergara ha dimostrato di già l'anno scorso, e l'ho confermato appunto ieri, di essere un calciatore alla stregua di tanti altri. Voglio dire, lui entra, tu non te ne accorgi che c'è differenza, anzi, in alcuni contesti dà qualcosa di più. Quindi io smetterei di definire Vergara giovane. Vergara è un calciatore che dimostra sempre più di essere ben integrato nel progetto Napoli. Quando parlo di progetto Napoli intendo una squadra che lotta per i massimi vertici del calcio italiano e ha ambizione anche in Europa. Quindi io non farei più questa distinzione tra i calciatori e poi il giovane Vergara. Vergara è calciatore, basta, insomma. Quindi l'ha dimostrato l'anno scorso e lo sta dimostrando, e credo ancora di più lo dimostrerà quest'anno, che avrà sicuramente grande spazio.
0: Beh, sicuramente alla fiducia del mister. È un Napoli, Antonio, che ti ha convinto?
3: Sai, iniziamo a prendere per buoni il risultato. Indubbiamente la prima parte di gara abbiamo forse lasciato un po' troppo l'iniziativa al Genoa, anche se, dobbiamo dire il vero, gli unici pericoli sono nati da errori nostri, insomma, in fase di impostazione dal basso. Non credo di ricordare che il Genoa abbia prodotto chissà quali grandi azioni pericolose, però ha tenuto un po' troppo il pallino in mano. La squadra del secondo tempo, forse aiutata anche dal calo fisico giustificato dei calciatori del Genoa, ovviamente ha gestito diversamente la gara. Quella del secondo tempo mi ha convinto come mentalità, come impostazione.
1: E poi anche la qualità della panchina, effettivamente i 5 cambi, Antonio, favoriscono sicuramente le squadre che hanno una rosa lunga e profonda.
3: 5 cambi sono il 50% dei giocatori di movimento, quindi tu trasformi radicalmente la squadra, quindi per questo poi la panchina deve essere una panchina importante, una panchina che rispecchi quello che, anche se oggi si fa fatica a definirli titolari, che tu non devi avvertire il contraccolpo nei cambi, e il Napoli ha una rosa adeguata a questo. Napoli è una rosa dove tu non c'è differenza tra chi non inizia la gara e chi subentra dopo, e ieri lo si è visto, anzi ieri si è visto una qualità in più nella seconda parte della gara.
1: Però Antonio, tu sei un operatore di mercato e comunque la qualità della rosa del Napoli è sotto gli occhi di tutti. La lunghezza della rosa del Napoli è sotto gli occhi di tutti, tanto è che spesso e volentieri diciamo che le liste sono piene, quindi il Napoli non è che può acquistare, può operare su questo mercato se non cede prima. Però proprio in quest'ottica qualche società, qualche allenatore magari sui giocatori tra virgolette che sono in odore di mercato fanno dei ragionamenti e magari provano a non farli giocare proprio per evitare rischi come un infortunio o situazioni che possono bloccare situazioni di mercato. Invece Lucca e Lang sono entrati e hanno cambiato la partita.
3: Ma ragazzi, a questi, al di là di quello che può essere qualche critica o qualche altro, Lucca e Lang sono calciatori di un certo spessore. È ovvio che se il contesto è confacente, se è giusto, se sono di fiducia, possono dare tranquillamente il loro apporto. Io non so se il progetto Napoli, credo che dovrebbero tra virgolette essere tra quelli con la valigia pronta per una serie di motivi. Uno, perché probabilmente Lucca non dà quell'affidabilità che normalmente si chiede a un secondo attaccante, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista forse caratteriale. Per quanto riguarda Lang, gli esterni Napoli ne ha, e se arriva un'offerta che mette un bel gruzzolo sul tavolo, probabilmente questa è la motivazione, no? Metti insieme, avere già degli offerti, non dimentichiamo che c'è anche Neves ancora.
0: Sì.
3: Io credo che uno dei, allora, escluso Alisson, che non credo venga proprio messo in discussione, però credo uno che tra Neres e Lang deve necessariamente uscire, e a questo momento pare che, anche dovuto all'infortunio di Neres, pare che le offerte più convincenti arrivino per Lang, e quindi il Napoli gioco forza a toglierne una, altrimenti sarebbe necessariamente un esubero. Alla luce anche di quello che sentivo dire prima, no? Di un'ipotesi di trasformazione di modulo di gioco, mettere i quattro centrocampisti significa ancora di più avere in esubero degli esterni, e quindi ancora di più c'è l'esigenza di liberare qualche posto per un ruolo più importante. Quindi è una necessità più che una scelta, abbinata ovviamente a delle scelte motivazionali, a delle scelte economiche, a delle scelte di alternative. Ragazzi, ma se è vero che il Napoli è su Gabriel Jesus, ma io cambio Lucca tutta la vita.
1: È giusto. Un abbraccio, grazie Antonio.
0: Ciao Antonio, grazie.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie ad Antonio Ottaiano, e su questa ultima considerazione di Antonio Ottaiano voglio subito coinvolgere nel nostro ragionamento anche Ernesto Apuzzo. Ciao mister, come stai?
0: Ciao mister, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Benissimo, benissimo.
1: Immaginavo.
0: Una domenica felice.
1: Finalmente parte il campionato, tre punti, tutto.
4: Vi sto ascoltando da stamattina, ascolto tutti. Ieri sera ho fatto l'una da ascoltare tutti. Quando perdiamo purtroppo spengo tutto, quindi non c'è problema. Adesso sono
0: quindi hai fatto le ore piccole, mister.
4: Assolutamente, ero felicissimo.
1: Senti, questa ultima provocazione di Antonio Ottaiano, certo, se dovesse arrivare Gabriel Jesus, anche se sta giocando poco, nell'Arsenal non si è trovato, è un giocatore che potrà portare anche qualche punto interrogativo su di sé, però abituato al sistema di Guardiola, è uno che la butta sempre dentro, ha tecnica, qualità, è decisivo nell'area piccola, ha tutto.
4: Vabbè, ma noi non è che ci facciamo adesso irretire dalla vittoria di ieri con un Lucca che si è mosso un pochino meglio, tutto qua. Noi l'attaccante lo dobbiamo prendere a prescindere, non scherziamo proprio, perché onestamente un campionato e tante partite non si possono affrontare solo con Olium, Lucca, lo stesso Giovane. Un attaccante che penso prenderà il Napoli di peso sicuramente lo dobbiamo prendere, ma nel modo più assoluto, ma non scherziamo, anche perché ieri poi il nostro mister, del quale mi sto tra parentesi innamorando calcisticamente, sa il fatto suo, nel senso che poi ha cambiato nei momenti giusti e prima, molto molto prima di quelli che c'erano prima, quindi insomma poi il risultato si è visto. E poi alla fine, se mi fate fare una chiosa alla fine sul mister avversario, vi ringrazio. E quindi niente, l'ha vinta lui con i suoi cambi, e quindi Vergara, Hollywood, lo stesso Noah Lang, però alla fine ci vuole un altro attaccante, perché insomma l'Hollywood di ieri ancora in ritardo di preparazione, insomma deve migliorare assolutamente, ma migliorerà, quindi insomma sono tranquillo sotto questo aspetto, però l'attaccante lo si deve prendere, come ha detto Antonio. Insomma, se prendiamo questo, insomma, è abituato a fare bene, quindi venga.
0: Allegri è un allenatore che si affida tanto anche ai giocatori che sono in panchina. Mister, ci stai seguendo dall'inizio, quindi hai ascoltato, no, anche la lista che ha letto Lucio Pengue dei calciatori di qualità che ieri erano presenti in panchina, tra di loro anche Giovane, che tra l'altro ha fatto un'ottima preparazione, si è allenato bene già dai primi giorni di ritiro a Di Maro. Secondo te troverà lo spazio anche lui?
4: Ma se va via Noah Lang, penso che lo troverà, però insomma se Noah Lang è questo qui che sta dimostrando veramente un tenore abbastanza alto, insomma sarà difficile. Lo si potrebbe mettere al centro dell'attacco, e non ci dimentichiamo, ragazzi, qui siamo tutti quanti parlando di, non ci dimentichiamo di Neres,
0: veramente certo.
4: Il Napoli lì avanti fa paura, e non ci dimentichiamo di Neres, che l'anno scorso ha giocato una partita da unica punta contro i mostri sacri che già hanno vinto il campionato ieri, quindi già sono avanti di non so quanti anni luce davanti a noi, e quindi insomma noi possiamo usufruire di questi giocatori qua, però ripeto, insomma li sta utilizzando col giusto minutaggio, perché uno che entra, a proposito, li ho indovinati tutti i cambi, anche i minuti, quindi veramente mi faccio un plauso anche io, ovviamente, e quindi abbiamo stravolto la partita. Poi alla fine, ed ecco la chiosa,
1: eccola, volevo la chiosa su De Rossi.
4: No, ma l'allenatore avversario, che mi sembra che gli abbiano ammazzato qualcuno, tra parentesi, insomma non è vero, non è giusto, anche perché poi viste da angolazioni diverse la cosiddetta spinta su uno dei giocatori più antisportivi del campionato italiano, che è Vasquez, okay, che fa della provocazione una delle sue armi migliori, la dice lunga. E onestamente poi se guardiamo in altri campionati e in Champions, questi falli qui non vengono mai fischiati. Lo stesso Orsato, che ha detto, udite, penso che l'abbiate sentito, questi falli qui non si fischieranno più. E lo stesso Haaland in Premier League, che ha fatto 100 gol in questa maniera, in questa situazione. Ma ragazzi, ma non piangiamo più, ma anche noi, quando sarà, perché succederà, ci mancherebbe, dopo questo dire, succederà, non siamo tranquilli, perché abbiamo tutte le carte in regola, tutti i presupposti per dare, dico solo fastidio, per carità, perché loro ovviamente da ottobre, novembre avranno già vinto il campionato. A proposito, colpo di tacco, grande gol
1: di
4: Pio, perché poi papà, amico mio, amicissimo, quindi insomma non faccio assolutamente polemiche, ci mancherebbe. Però andiamo a vedere un attimo, nessuno ne ha parlato, andiamo a vedere un attimino il tacco di Vergara, diamo a Cesare quel che è di Cesare, e poi come diceva Dodò, ho detto tutto, perché adesso stanno un po' abbastanza, ed il primo gol dell'Inter forse andava annullato, ok, e ho letto e ho sentito tanti tanti tanti elogi contro, purtroppo, un portiere che, se avessero messo dei paletti, forse, parlo del portiere del Monza, poverino, sarebbe stato meglio. Grande gol di Çalhanoğlu, dei vostri illustri colleghi di Tazzo, grandissimo gol di Çalhanoğlu, primo gol papera, secondo gol non ne parliamo, dopo che il Monza forse si era affacciato un po' di più nelle parti di difensive dell'Inter. Questo è il mio pensiero della domenica.
1: Grazie Ernesto, un abbraccio fortissimo. Grazie.
0: Ciao mister, grazie.
4: Ciao,
0: buona domenica.
1: Dobbiamo fermarci, e poi subito dopo aver ascoltato un bel disco, Max Allegri.
5: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Ed eccoci qua, siamo giunti al termine di Sunday Sport grazie a Lucio Pengue.
1: Eh sì, è stato un bel ritorno e abbiamo raccontato anche la vittoria del Napoli. Ora però dobbiamo ascoltare prima di lasciarvi alla programmazione pomeridiana di Kiss Kiss Napoli della domenica, dobbiamo lasciarvi a Max Allegri, a questo punto ne approfitto anche per salutare e ringraziare Simone Zagaria che ha curato la regia audio e video, e grazie a Susi.
0: Grazie a te, grazie a Simone che ci ha seguito, grazie a tutti, buona domenica.
1: Max Allegri.
7: Buonasera, mi pare che ci sia parola con il mister. Dai.
8: Mister.
7: Dai.
8: Ieri diceva che non ha consente, ma immaginava così, che poi sarebbe calato, la sua forza sotto l'intensità, la pressione.
9: E poi le chiedo come starà Famarini, se avete già qualche indicazione.
10: Allora, per quanto riguarda Dari Ascili, non è arrivato oggi. Ma domanda per Dari Ascili, giusto?
8: No,
10: è la seconda, quella?
8: Rafa
10: Marini, scusa, non ho capito male. Rafa Marini ha avuto crampi, ha fatto una buona partita e sono contento per il ragazzo, perché il ragazzo è un buon giocatore e ha bisogno di fare una partita del genere. Per quanto riguarda il Napoli Soldio, abbiamo avuto 25-30 minuti un po' di difficoltà, perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona pressione, ha fatto una buona partita, in quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare in quel pezzo di partita, in quel modo lì, e poi piano piano la partita è andata avanti, è venuta dalla nostra parte. Già al primo tempo avevamo avuto due o tre situazioni dove potevamo fare meglio, e il secondo tempo invece siamo andati in controllo della partita, potevamo fare gol prima, abbiamo rischiato su un contropiede una volta, però direi che per essere la prima partita la squadra ha fatto una buona partita.
7: Mediaset, questo signore davanti con la maglietta.
11: Ecco, mister, sono qui, mister, buonasera. Le volevo chiedere se questa possiamo definirla come una vittoria, tra virgolette, che arriva dalla panchina, nel senso entra De Bruyne e segna, entra Vergara e segna, testimonianza della qualità e della profondità della rosa. E le volevo chiedere anche un giudizio sulla prestazione di Holland, che ho visto che si è sbattuto per la squadra, però non ha avuto grandi occasioni per buttarla dentro.
10: Holland si è sbattuto per la squadra, ha avuto una bella occasione, ci è arrivato per poco, deve stare tranquillo perché tanto gol li farà. E per quanto riguarda invece i gol dalla panchina, i campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra, la squadra subisce un momento importante la partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
7: Cronache di Napoli. In fondo lì, la mano alzata.
12: Buonasera.
10: Sì, sì, vedo.
12: Ecco, le volevo chiedere di De Bruyne, questa gestione subentrando alla panchina come jolly in qualche modo, che ha spaccato la partita e ha deciso la partita. È un trend che può essere un leitmotiv del suo Napoli, cioè gestire un campione come lui e tirarlo fuori magari fresco per stappare la partita?
10: Può essere così. Innanzitutto Kevin è rientrato da 15 giorni con la squadra, 20 giorni neanche, quindi magari in questo momento è così, fra un mese sarà completamente diverso quando giocheremo una partita ogni 3 giorni, altrimenti sarebbe troppo facile. Gioca gli stessi, poi dopo ci sono cambi, ma il calcio è bello per quello, perché ci sono tante variabili e soprattutto ci sono gli imprevisti e soprattutto la condizione dei giocatori non è sempre la stessa.
7: A chiudere Napoli Magazine, questa signora con il vestito rosso.
13: Sì, è stata una partita dove Napoli ha
7: dimostrato. Il microfono.
13: Il Napoli ha dimostrato carattere dall'inizio alla fine, insomma, ha lottato fino alla fine. Ecco, c'è stato anche forse insomma le volevo chiedere, ho visto che dava delle indicazioni a un certo punto all'Obotka. Pensavo, perché insomma le chiedeva di abbassarsi e permettere a Spinazzola di alzarsi, le volevo chiedere spiegazioni insomma su questo.
10: No, c'è stato un momento in cui facevamo fatica a uscire con la palla e l'Obotka si abbassava a creare superiorità numerica, soprattutto perché creavamo un buco dietro le spalle dei centrocampisti del Genoa.
7: Ultimissima, diciamo, come dicono i bambini.
14: Sì, sì, la radio ufficiale del Genoa. Volevo chiedere al mister se se la sente di commentare sull'episodio del primo gol del Napoli.
10: Io non ho mai commentato, credo, da 20 anni, credo, forse se erro, forse una volta, forse, ma non ho mai commentato sugli arbitri, perché poi l'ha visto così, il VAR l'ha visto così, la prossima volta potrà vedere diverso. Non commento, perché poi dopo è troppo facile commentare dopo e dire, quindi una cosa sugli arbitri, perché poi l'ha visto così, il VAR l'ha visto così, la prossima volta potrà vedere diverso. Non commento, perché poi dopo è troppo facile commentare dopo e dire, quindi una cosa che posso dire è che comunque il Genoa ha fatto una bella partita, sapevamo

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Lucio Pengue. Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Nocera 82 a Sant'Antonio Abate per un incendio in un'abitazione. Le fiamme, innescate verosimilmente da un cortocircuito nell'impianto elettrico, hanno danneggiato solo una stanza. Il proprietario avrebbe tentato di domare l'incendio riportando alcune ustioni. È stato portato all'ospedale San Leonardo, ma non è in pericolo di vita. Poi, per quello che riguarda la cronaca, un morto e tre giovani feriti, tutti in gravi condizioni. Il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina lungo la statale 18 nel territorio di Capaccio Pestum, in provincia di Salerno. A perdere la vita sul colpo un uomo di 33 anni, due le automobili coinvolte nello schianto, che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un frontale. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e carabinieri per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. Attenzione anche alla viabilità cittadina. Domani, oggi, dalla partire su un tratto di via Pigna sarà chiuso il traffico dalle 8 alle 17. Il divieto riguarderà il tratto compreso tra la rotatoria alla confluenza con Simone Martini a via Iannelli e l'incrocio con via Camaldolilli. Potranno transitare soltanto i residenti, i mezzi di soccorso, le medie di emergenza e le forze dell'ordine. Il provvedimento è stato disposto dal Comune di Napoli per consentire l'esecuzione dei lavori nella zona.

Restiamo in città, Castello Sant'Elmo resta chiuso dopo il crollo avvenuto all'alba di ieri di una parte del muro perimetrale della fortezza. Il cedimento si è verificato a pochi passi dall'ingresso dei visitatori. I vigili del fuoco sono intervenuti disponendo la chiusura del sito. Al momento non risultano altri cedimenti né feriti, ma non è stato ancora comunicato quando la struttura potrà riaprire al pubblico. Intanto sul fronte dei Campi Flegrei 28 persone sgomberate dopo lo sciame sismico del 31 luglio sono rientrate nelle proprie abitazioni. Il dato emerso nella riunione in prefettura dedicata all'aggiornamento delle attività di protezione civile. Proseguono invece le verifiche dei vigili del fuoco. 20 squadre sono impegnate nei controlli e nell'assistenza alla popolazione. Finora sono stati effettuati circa 1500 interventi e 215 edifici sono stati dichiarati inagibili. Andiamo con il calcio. Buona la prima di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Gli azzurri hanno superato il Genoa per 2-0 dopo un primo tempo bloccato e con poche occasioni a decidere la partita. Kevin De Bruyne al 37esimo del secondo tempo e il giovane talento azzurro Antonio Vergara al 42esimo sempre del secondo tempo. Un successo importante per iniziare la stagione con i tre punti, anche se non sono mancate le polemiche per una presunta spinta di De Bruyne su un difensore avversario in occasione della rete del vantaggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per la attenzione.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ferragosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida cornetto classico 6 coni a soli 3,49€. Asdomar tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

vai. Come ti bruci questa notte?

0: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida cornetto classico 6 coni a soli 3,49 €. Asdomar tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Freschi z Napoli. State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

Kiss Kiss Napoli. State ascoltando Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

Kiss Kiss Napoli. State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli. Kiss Kiss Napoli.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop.

0: La nostra bellissima Miami Beach, veramente siamo nel paradiso terrestre, no? Sì. Tanti amici che partono in viaggio quest'estate saranno qui con noi, quindi se nel caso siete qui a Miami Beach, veniteci a trovare, siamo nei pressi del Flamingo Park, dove sono i campi da tennis.
1: Sì, sì,
0: siamo
1: sì.
0: Lì.
1: Dentro di poco.
0: Siamo a chi?
1: Sì, sì, stiamo a chi, dentro di poco non vamo a parlare alla playa.
0: Allora, tra pochi mesi andremo sulla spiaggia di Ocean Drive, alle spalle di casa Gianni Versace, saremo noi.

0: sei tu, David Zahan, una bellissima canzone romantica. Poi David Zahan ha avuto successo perché ha cantato per tantissimo tempo le canzoni dell'intramontabile Frankie Ruiz, papà della salsa, della salsa romantica degli anni 90.
1: Sì, sì, caro, il papà della salsa romantica, Frankie Ruiz.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 19, dove troviamo Jair Lopez
1: con questa rica baciata, Más Bella.

0: interagiscono sulle nostre pagine di Momento Latino, tanti amici ballerini. Tu sai ballare?
1: Sì, claro. Me gusta mucho la bachata.
0: Salutiamo la nostra amica Luisa Capasso con la scuola di ballo La Suerte, che ascolta il Momento Latino, che sempre con nosotros.
1: La
0: nostra,
1: la querida Luisa.
0: Sempre con nosotros, la nostra bellissima Luisa. E salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino Hits.
1: Sì, a la gente latina

0: aperto il nostro Super Bowl, è una delle manifestazioni più importanti in America, e niente, è diventato anche il personaggio latino per eccellenza perché ha vinto un bellissimo Grammy latino.
1: Gino, te podía llamar al baile inolvidable, no?
0: E dobbiamo dire che Bad Bunny è stato l'unico latino a vincere questo Grammy latino nella storia.
1: Sì, il Grammy latino, questo è il Grammy Awards.
0: Awards, ti gusta questo artista?
1: Mucho, mucho, mucho.
0: Artista per eccellenza, perché insomma dovete sapere che lui è il re della musica trap.
1: Sì, sì, il re della musica trap, però él hizo un disco muy folclórico.
0: Muy folclórico. All'interno ci sono anche delle canzoni di salsa che poi hanno avuto successo, tra cui anche Baile Inolvidabile. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, numero 16.
1: Con Jean y Alex, lo tenías callao.

0: de música de calidad.
1: Ragazzi, questo è il momento Latino Hits, il party del fin de semana. Tra pochi mesi andremo sulla nostra bellissima spiaggia qui a Ocean Drive, non solo per abbronzarci, ma anche per andare in diretta con vosotros con Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach. Tutta l'estate saremo lì, quindi per tutti quelli che arriveranno in vacanza, veniteci a trovare.
0: Sì, sì, il verano, in agosto, julio e agosto, si llena mucho de italiani.
1: Molti italiani, soprattutto il mese di agosto, tantissimi amici che arrivano a salutarci dall'Italia e noi gli offriamo il caffè che Oscar puntualmente ha portato dall'Italia, la famosa caffettiera, quella, quella storica, quella napoletana. Quindi vi faremo un caffè napoletano se venite direttamente sul nostro gabbiotto qui a Ocean Drive. Ma andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 15
0: con Belé, con la

0: ser casera.
1: Sí, es que siempre.
0: Sí, porque seguro hay escasez de peces en el mar.
1: Guardano chiaramente, attentamente, quando vedono uno squalo. Ragazzi, dovete, appena arrivate sulla spiaggia, dovete vedere se c'è la bandierina rossa. Se c'è la bandierina rossa, non andate a mare, perché c'è un pericolo. Quale potrebbe essere?
0: Pericolo.
1: Oppure il mare è troppo alto. No. Però chiaramente i bagnini non vi faranno mai buttare, perché qui sono attentissimi. I Baywatch americani sono attentissimi.
0: Peligro, claro che è un tiburon, no, nunca può essere una mujer.
1: Senti, Oscar, potremmo fare noi Baywatch qui a Miami, cosa ne pensi?
0: No.
1: È un lavoro che possiamo fare o no?
0: No, non teniamo il fisico.
1: Andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 14.
0: Con Karol G, si antes te hubiera

0: bellísimo merengue con Si Antes Te Hubiera Conocido, de la famosa colombiana Karol G.
1: Que se ha lasciata anche con ragazzi últimamente.
0: Sí, sí, al Grammy Award. No la vieron cerca de Fate y me lo han confirmado que se han dejado. Aprovecha, Gino.
1: No, ma lui è un po' particolare, un tipo un po' tirato. Non lo conosco bene. Lei voleva un diamante ultimamente. Lui si presentò con un anello di bigiotteria. Non si fa, possono fare, non si possono fare.
0: Ah, bueno, compraselo.
1: Legali a Karol non si possono fare. Karol,
0: compraselo tu.
1: Come lo compro io? Andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13.
0: Nos vamos con Manuel Turizo con esta nueva bachata, Por un Pendejo. No.

0: terminando esto con el party del fin de semana.
1: Ragazzi, continuate a scriverci al Momento Latino su Instagram, veramente la nostra pagina sta volando, no? Salutiamo ancora un altro amico, anzi una coppia di ballerini, Luigi e Ilaria Tropical Dance, che ci hanno appena scritto qui al Momento Latino, no? Che ne pensi? Vogliamo salutare Luigi e Ilaria?
0: Tropical Dance. Luisito in spagnolo, Ilaria.
1: Salutiamo i nostri amici che ascoltano come sempre il Momento Latino e soprattutto salutiamo tutti voi che come sempre ogni sabato e domenica ci ascoltate in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Ma noi vamos con la nostra super classifica latina.
0: E noi vamos con la posizione numero 12 con Randy Malcolm, cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes, Química.

0: Mood Pezzi, che comunque rimane un, sicuramente un tormentone storico. Bailando Enter the Zone insieme a Enrique Iglesias.
1: Todavía se escucha.
0: Bueno, una volta,
1: no se sabe si se hizo famosa por Enrique Iglesias o por Enter the Zone.
0: Ma non esistono canzoni nuove e vecchie, ma esistono canzoni belle che funzionano e canzoni che non funzionano. Il DJ deve essere bravo e soprattutto a fare una selezione di canzoni belle che funzionano.
1: E nel momento giusto, come
0: non è che è un DJ bravo è quello che deve mettere tutte le canzoni nuove. Assolutamente no. Sei d'accordo o no? Ragazzi, siete d'accordo a questa cosa?
1: No, claro, claro.
0: Il, anche il nostri amici come si scrivono.
1: Il DJ tiene che essere, come si dice? Tiene che essere 360, no?
0: 60 gradi. Andiamo avanti con Momento Latino. Siamo arrivati al numero 10, dove troviamo ancora lui, Bad Bunny.
1: Con Nueva York.

0: con il solito pappagallo sulle spalle.
1: Tu sabes que se,
0: che sei latino dentro.
1: O aquí hace calor. Gino, e hoy che te vas a tomar hoy?
0: Oggi no niente, ho pensato al famoso margarita, quello però senza birra all'interno perché è troppo pesante, Oscar.
1: Sì, io sei.
0: Margarita normale, quello che insomma i nostri amici italiani che lavorano ai bar qui a Ocean Drive si aspettano per offrirci questo. Quello lo paghiamo.
1: Ah, sì, sai che è molto barman italiano.
0: No, sono tantissimi italiani che sono qui, però fortunatamente tutti i ragazzi che col tempo si sono messi a posto con loro permessi di soggiorno e grazie soprattutto anche la spinta di Trump che ha riportato un po' tutta la linea diciamo della legalità qui in America, sì. Insomma ci voleva negli ultimi tempi molta illegalità.
1: Già ha passato tutto tranquillo.
0: E noi continuiamo invece con la nostra classifica latina a rincuorare, a soprattutto a darvi tantissimo colore il fin di settimana insieme a Gino e Oscar per questa per questo momento latino on the beach, e siamo arrivati però alla numero 9
1: con Karol G con este rico merengue papacito.

0: amiche che ascoltano Momento Latino. Questa volta c'è la nostra amica Maria Esposito, che non è una ballerina, ma è che ascolta Momento Latino perché è appassionata solo unicamente di musica latina.
1: Y sigan escuchando el party del fin de semana con nosotros, Oscar y Gino, como siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 7, Belé, non tiene.

0: musica tropical.
1: Ragazzi, ma se volete ascoltarci ovunque siate, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari, non solo musica latina non stop, ma ascoltate le nostre classifiche, tante novità e soprattutto ascoltate sempre Oscar e Gino con Momento Latino.
0: Con che nosotros le damos lo mejor en musica latinoamericana.
1: E potete ascoltarci anche con DAB. Se volete ascoltarci tramite DAB, potete farlo se siete in macchina e quindi potete ascoltarci sempre.
0: Sì, y seguimos escalando posiciones y nos vamos con la posición número 6. Nicky Jam junto a Belé con Yeka de su

0: e avremo il piacere di avere uno dei grandi artisti della musica urbana che è anche proprietario di un ristorante a Nord Miami dove Oscar puntualmente è sempre lì a mangiare. Qual è il tuo piatto preferito quando vai al ristorante di Nicky Jam?
1: Arepa venezolana.
0: Che cos'è? Spiegaci un po'.
1: È un pan tipico venezolano che tú lo abres en medio con harina de maíz precocida y tú le pones jamón, queso, lo que tú quieras.
0: Ah, tutto quello che vuoi all'interno, sí, di questo, sí, come, sí, se fosse un panino particolare.
1: Sí, sí, sí, è come un pan.
0: E quindi invitiamo a tutte le latine che ci ascoltano, preparateci qualcosa di buono e mandatecelo qui, perché siamo a volte così affamati, siamo in questo gabbiotto tra sole e mare, però siamo anche affamati. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra classifica.
1: Andiamo con la posizione numero 5 con il re del reggaeton, Daddy Yankee, junto a Bizarrap, con musica sezione.

0: esta hora y están llegando muchos mensajitos.
1: Salutiamo ancora Dario Iorio che ascolta Momento Latino. Salutiamo il nostro amico Dario.
0: Dario Iorio, gracias por escucharnos. Siempre Latino. En sintonía con nosotros.
1: Ma siamo arrivati alla numero 4, dove troviamo Mike Ten.

0: ballano e ascoltano un momento latino, seguono le nostre pagine. Insomma, veramente grazie ragazzi. Saludo. Per essere sempre con nosotros.
1: Saluto muy especial a la escuela Vamos Latino.
0: Vamos quasi alla fine di Momento Latino, infatti siamo arrivati alla numero 2 dove troviamo Marc Anthony
1: junto a Nati Peluso con esta rica salsa, come en el idilio.

0: Bellissima questa salsa di Marc Anthony con Nati Peluso, Como en el Idilio.
1: Sì, sì, esta salió hace poco. Bellissima salsa.
0: Bellissima salsa, ma questa salsa ci porta chiaramente alla fine di Momento Latino, perché adesso che cosa facciamo? Dobbiamo ascoltare solo la nostra grandissima number one.
1: Hemos llegado a la cima con Romeo Santos junto a Prince Roy con Ay San Miguel.

0: Bachata.
1: Bachata insieme al merengue, un mix tra merengue e bachata di Romeo Santos e Prince Royce, che dobbiamo dire che prossimamente saranno in tour, anzi sono in tour attualmente in tutto il mondo, ma arriveranno anche in Europa.
0: Sì, sì, a fine di giugno, luglio mi pare che stanno in Europa.
1: Termina qui Momento Latino Hits, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è alla prossima settimana e continuate ad ascoltare la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Hasta luego.